Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado, questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed

com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Com'è che non riesci più a volare? Con le tue finestre aperte sulla strada e gli occhi chiusi sulla gente. Con la tua tranquillità, luce

francescanesimo abbondate la tua dolce consistenza.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Sono Daniele Caruso in regia. L'Iran respinge il piano statunitense proponendo stop guerra, riapertura di Hormuz, ma no questione nucleare adesso. Gli Stati Uniti chiudono con Trump che afferma risposta inappropriata. Schizza il petrolio che guadagna oltre il 3% con la notizia del mancato accordo. Intanto Netanyahu in un'intervista alla CBS afferma che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso anche con operazioni sul territorio iraniano. Il premier israeliano poi minimizza una serie di recenti episodi anticristiani documentati, definendoli aberrazioni, ma negando che ci sia una tendenza all'ostilità verso il cristianesimo. E a una domanda sul 7 ottobre, le falle di sicurezza e prevenzione, afferma Netanyahu che tutti hanno responsabilità, senza poi andare nei dettagli. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Naj Mohammadi, la premia Nobel per la pace, è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Intanto oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri europei e Parigi e Londra presideranno invece domani una riunione di quelli della difesa proprio su Hormuz. Il mondo si ostina nel male, ma Dio non ci lascia soli nelle prove della vita. Così ieri Leone XIV a Regina Coeli, rivolgendo poi l'attenzione al dramma del Sahel.
2: Ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti soffrono. Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff, decreti di revoca per i Meloniani, Merlino e Proietti. La rottura sarebbe per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni. Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius. Per settimane focolaio di contagio dall'antivirus, passeggeri ed equipaggio sono stati sbarcati a Tenerife tra rigide misure sanitarie, rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei 17 cittadini statunitensi, la notizia di poco fa, sarebbe risultato positivo, mentre un francese ha presentato sintomi durante il rientro a Parigi e ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. Garlasco, dopo il rifiuto, dichiara Poggi, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca e sproporzionata, un annientamento furioso della vittima, così IPM di Pavia. Calcio, nella terz'ultima giornata di Serie A il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, la Roma vince 3-2 a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona, la Cremonese vince 3-0 col Pisa, Fiorentina-Genoa termina 0-0, stasera in campo Napoli-Bologna. E questa era l'ultima notizia. Yeah.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni su In Blu 2000 dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani sempre segnano l'inizio della nostra trasmissione e le pagine dei quotidiani in primo piano.

No, una scelta quasi unica fatta questa mattina dai giornali è quella del mancato accordo, perché questo dobbiamo registrare, tra Stati Uniti e Iran sul dossier Golfo, perché l'America aveva presentato una proposta, l'Iran l'aveva rifiutata definendola dai contenuti una resa, e quindi lo stesso presidente iraniano Pezeshkian l'aveva rimbalzata. Nella controproposta di nuovo l'Iran dice: ora parliamo della fine della guerra, ora parliamo perché siamo disponibili alla riapertura di Hormuz, ma non parliamo del nucleare in questo momento. E inaccettabile è stata la bollinatura arrivata direttamente dalla Casa Bianca, petrolio già schizzato questa mattina sui mercati asiatici. Quindi questo di nuovo il grosso tema, unito all'altro fronte di guerra, quello israeliano nei confronti del Libano, e poi l'altra guerra, quella che ci porta direttamente nel cuore d'Europa, ovvero la guerra russo-ucraina, con quella che molti hanno definito un'apertura di Putin verso l'Europa. Andremo però a capire se veramente i segnali vanno letti in questo senso, quindi la volontà di Mosca di aprire trattative o meno. E poi lo sbarco della nave Indus, la nave da crociera dove si è verificato il focolaio di Antivirus, con gli aggiornamenti che non arrivano dai giornali ma arrivano questa mattina dalle agenzie, di un caso positivo tra i 17 cittadini statunitensi che erano a bordo, e poi la cronaca con Garlasco, ma anche ancora una volta uno scossone al governo col ministro della cultura Giuli, che ieri ha fatto fuori il suo staff con due nomi d'eccellenza molto vicini proprio direttamente a Meloni e Fazzolari. Andiamo a leggere i quotidiani, densi, densissimi. Questa mattina col Corriere della Sera che titola: Trump-Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano americano per la tregua. Il tycoon dice inaccettabile. Intanto il regime avverte Parigi e Londra: se inviate navi a Hormuz reagiremo. Ma subito Macron ha risposto dicendo che le navi non vengono inviate a sostegno delle parti bellicamente interessate, ma solo in un momento in cui si raggiungerà una tregua e

proprio, vedere un Trump estremamente debole. E si va verso due scenari: o la certificazione della debolezza o uno scatto di reni di Trump che potrebbe veramente tradursi in comportamenti o dichiarazioni non certo distensive. Staremo a vedere. Intanto, pagine interne della stampa per guardare al fronte russo-ucraino, scrive la stampa: Putin, l'Unione Europea non si fida, con Stefano Stefanini, ambasciatore e analista della stampa, che dice: lo zar sperava in un regalo di Donald, adesso deve fare conti con l'Europa. Questo è interessante perché Stefano Stefanini dice: il fatto che il Cremlino apra ha delle interlocuzioni con l'Unione Europea, segue due linee. Una è il fatto che in questo momento è primariamente l'Unione Europea che sta appoggiando economicamente non solo l'Ucraina. L'altra è quella che ha sempre un po' mosso Putin da un anno a questa parte sul fronte di dialoghi, cioè dare dei segnali, far contento in qualche modo Trump. È interessante l'analisi di Dominique Moisy, sempre sulla stampa, che dice: l'Ucraina torna in posizione di forza e Macron in questo momento può rilanciare il suo ruolo. Se la guerra finisse, sarebbe in questo momento un successo di Zelensky. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. L'Iran prova a rilanciare, Trump lo gela e dice: è inaccettabile. E qua nelle pagine interne l'intervista che andiamo a leggere in alcuni passaggi è quella al giornalista tedesco Udo Gumpel, che risponde alla domanda di Marta Ottaviani: ma in Germania che credibilità ha Schröder come possibile mediatore? Di fatto nessuna. La sua lunga vicinanza a Putin e il ruolo in Gazprom lo rendono oggi una figura politicamente compromessa. Questione ovviamente che

contesti come quello delle navi, delle crociere, dove è ovvio che ci sia una promiscuità, soprattutto quando poi non sono navi da crociere enormi, ma diciamo una nave di scala ridotta, della Ondius, perché non ci sono dei piani pandemici dopo quello che abbiamo vissuto nel 2020? E in attesa di capire se poi a livello di protocolli seguiti una volta che è scattato l'allarme dai singoli paesi siano state opportunamente seguite tutte le norme. C'è da dire che, l'avete sentito poco fa, non abbiamo troppe notizie, la notizia di per sé è arrivata proprio a ridosso delle 7, che a bordo c'erano 17 cittadini statunitensi, di questo uno è risultato positivo all'antivirus. E purtroppo questa notizia un po' ci preoccupa perché c'è una querela in corso tra Organizzazione Mondiale della Sanità e Stati Uniti, intendendo proprio il Dicastero della Sanità, quello dove trova come ministro, come segretario Robert Kennedy Jr., noto Novax, insomma, rispetto ai protocolli seguiti, quindi come dire, gli Stati Uniti non avrebbero applicato i protocolli di massima sicurezza cautelativi che solitamente vengono adottati perché corrispondono alle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ora bisogna capire se, dato che già un positivo ce l'hanno, saranno più stringenti. Staremo a vedere. Intanto scendiamo anche noi dalla nave, andiamo direttamente sulla nave del governo, che è un po' in acque turbolente. Governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, via Merlino e Proietti, due funzionari di Aria Fratelli d'Italia. Tant'è che Fazzolari, che sarebbe molto vicino a Merlino, avrebbe addirittura detto o io o loro. E quindi la situazione diventa estremamente complicata. Iran e Russia tra minacce e blef, questo è il titolo del Messaggero con l'editoriale di Paolo Pombeni, la grande occasione per l'Europa senza leader. Nelle pagine interne Stefano Silvestri, già presidente dell'Istituto Affari Internazionali, ci parla della via stretta dello zar, prigioniero ormai della retorica. E siamo sul giornale La bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump dice ci prendono in giro ma ora non rideranno più. Ancora dal taglio centrale, cultura e politica, Giuli fa piazza pulita e licenzia due dirigenti. Siamo ancora sul giornale per il taglio centrale perché apre su un'inchiesta che ci porta a Bologna, il business delle coop sulle cremazioni, così la sinistra fa soldi a Bologna. Fiumi di denaro privati che sfruttano i defunti. L'opposizione dice ora devono chiarire. Siamo sul foglio, pagina del lunedì, sempre una pagina di riflessione con un pezzo questa mattina di Stefano Cingolani, la guerra del vecchio, e quindi si guarda a quello che succede all'interno di Luxottica e non solo, ma poi ci sono importanti approfondimenti sul fronte russo-ucraino, dialogo con Putin, l'azzardo europeo, le paure del Cremlino, il disimpegno di Trump, le parole di Zelensky spiegano le prime caute aperture. E poi c'è tutta una serie di articoli nelle pagine interne del foglio che ci parlano appunto della partita tra Trump e Xi, quindi tra presidente statunitense e presidente cinese, in vista dell'accordo, vi lo ripeto, ad oggi ancora confermato di giovedì prossimo. Poi non si capisce se giovedì è il giorno dell'arrivo, l'incontro sarà venerdì, però insomma di questo stiamo parlando. Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto, e parti con escort. Questo è il Fatto Quotidiano che continua ad aprire sull'affaire della Grazia Minetti, la massaggiatrice a Villa Cipriani, me ne andai dopo le molestie. Quindi c'è l'intervista di questa donna. Sole 24 ore, altra pagina fredda, quella del lunedì, che ci parla di un sondaggio: italiani e crisi, taglio delle spese, più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici, ma è faticoso fare economia. Quindi pezzo in cui forse possiamo ritrovarci un po' tutti. E poi chiudiamo con la Gazzetta dello Sport: buio, Milan, fischia San Siro, Champions a rischio, l'Atalanta domina e va 3-0. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo cominciamo ad aprire i microfoni del

0: Giorno in blu.
1: In blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è In the Stars dei Rolling Stones.

0: Buongiorno in blu, tutti i giorni su una Blu 2000, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì. E anche noi ci interroghiamo sull'esegesi che deve essere fatta delle parole di Putin, alle quali in realtà sono seguite anche, non so come definirle, delle precisazioni di Peskov e Ushakov, che in realtà non fanno proprio pensare ad una svolta irenica del presidente russo nella sua dichiarazione durante il discorso del 9 maggio, in quella cerimonia sicuramente sottotono per celebrare la giornata della vittoria, perché Putin è vero che ha detto che la guerra è vicina, che la pace è vicina, però ha parlato di una vittoria, e lo stesso hanno fatto Peskov e Ushakov. E poi tra l'altro è vero che ha parlato di, c'è una cauta, un cauto ottimismo da parte di altri, assoluto scetticismo. Cosa ne pensi?
1: Ma allora, per quanto riguarda il discorso di Putin in relazione all'Unione Europea, secondo me non è stata una vera apertura, almeno non nel senso che noi intendiamo. Cioè, non mi pare, in altri termini, che Putin abbia detto sediamoci con Bruxelles e costruiamo una pace negoziata con garanzia anche per l'Ucraina. Secondo me ha fatto un'operazione psicologica più sottile, cioè ha lasciato intendere che la guerra starebbe andando verso la fine e che Mosca sarebbe, in teoria, disponibile a discutere una nuova architettura di sicurezza europea, ma attenzione a quali condizioni, alle sue condizioni, alle condizioni russe, e poi scegliendo come interlocutore il famoso Gerhard Schröder, cioè lo stesso uomo della vecchia stagione del dialogo energetico russo-tedesco. Tanto è vero che Reuters ha riportato che Putin ha parlato di guerra vicino alla fine e di disponibilità a negoziare nuovi assetti, indicando proprio in questo Schröder come un interlocutore preferito. Quindi dal mio punto di vista non è un'apertura disinteressata, ma una vera e propria manovra politica. Cioè non parla l'Europa reale del 2026, quindi alla Polonia, ai Balti, ai Paesi Bassi, alla Commissione Europea, alla NATO, alla Francia, eccetera. Parla a un'Europa precedente, cioè quella della dipendenza energetica, della Ostpolitik. Nello stesso tempo

0: anche una provocazione il discorso che ho fatto verso Kiev e verso l'Europa orientale. Perché? Perché Schröder è percepito da molti come il simbolo della, come dire, della cecità, ecco, della cecità europea verso, verso Putin.
1: Questo sicuramente, no? La politica anche portata pervicacemente avanti da Merkel anche dopo il 2014, quindi prima invasione, anche se su scala ridotta, questione della Crimea. Nonostante questo, il progetto di Merkel, che era un progetto non solo energetico, economico, ma anche ovviamente geopolitico, quello di legarsi a doppio filo con la Russia, questione che secondo Merkel, per avere verità non soltanto lei, legando così l'Europa alla Russia,
0: la fine della guerra come vittoria. Cioè non può semplicemente fermarsi a dire attenzione ai russi che dopo quattro anni di morti, sanzioni, isolamento, tutto è concluso. Cioè deve poter dire che la Russia ha ottenuto almeno tre cose in teoria: controllo territoriale, la neutralizzazione strategica dell'Ucraina e riconoscimento anche implicito da parte occidentale di una nuova architettura di sicurezza. Ma qual è il problema? Il problema, il nodo è ovviamente Donetsk. Infatti il The Guardian ha sottolineato che Mosca non vede basi per nuovi colloqui, ecco il realismo, finché l'Ucraina non si tirerà, cioè non ritirerà le sue truppe dalla regione

0: insomma. In altri termini, Putin parla di fine della guerra, ma vuole che la fine certifichi le conquiste russe, quindi una conclusione alle sue condizioni.
1: Quindi non c'è nessuna svolta, nel senso, nel contesto della celebrazione per la vittoria, ha ribadito la posizione della Russia, che è sempre stata quella, perché anche quando si parla di di un'Ucraina che non sia più strategicamente una minaccia per la Russia, ovviamente si parla di tutta una serie di condizioni che non sono soltanto il non entrare nella NATO, no? C'è la questione della tipologia di esercito, che insomma tutto quello che ormai abbiamo in qualche modo assimilato.
0: Ma perché proprio adesso?
1: Ecco, la domanda che ti avrei fatto è questa.
0: Perché? Allora, noi sappiamo, l'abbiamo visto, che il 9 maggio è il giorno più importante, no? Della mitologia politica russa, eccetera.
1: Sì.
0: C'è il momento in cui Putin salda la vittoria sovietica sul nazismo alla guerra attuale contro l'Ucraina e contro l'Occidente.
1: Sì.
0: Però quest'anno la parata è stata certamente più cupa, più ridotta, più difensiva. Una parata ridimensionata, con forte dispositivo di sicurezza, addirittura oscuramento di internet, l'ha sottolineato anche The Guardian, e assenza di alcune componenti pesanti tradizionali della parata militare del scorso anno. Ora, la ragione. Le ragioni secondo me sono molto semplici. La seconda ragione è interna. La guerra dura, come abbiamo detto prima, più di 4 anni. Non è diventata la breve operazione militare che il Cremlino aveva immaginato.
1: Sì.
0: La Russia non è riuscita a conquistare pienamente il Donbass e il conflitto ha prodotto centinaia di migliaia di vittime e certamente un deterioramento radicale dei rapporti con l'Occidente.
1: Senza dubbio.
0: E quindi questo pesa, no? Pesa come? Su che cosa? Sul corpo sociale russo. Adesso non c'è una ribellione visibile. Certo, il putinismo è ancora forte, ma bisogna gestire stanchezza, inflazione, mobilitazione permanente per la guerra, tensione economica e soprattutto poi un controllo permanente dell'informazione. E qui arriviamo alla questione, alla terza ragione, cioè il controllo interno. Ma allora, gli stop a internet attorno alla parata non sono un dettaglio marginale. Molte agenzie stampa avevano sottolineato tagli ai servizi mobili a Mosca prima del 9 maggio, Reuters, la SAP, non ricordo mai.
1: Uh-huh.
0: Ufficialmente per motivi di sicurezza, legati al rischio di attacchi con droni ucraini. Però secondo me c'è un dato politico un po' più complesso.
1: Sì.
0: Cioè una Russia costretta a spegnere la rete nella capitale, durante la propria festa militare nazionale, non appare come una potenza tranquilla.
1: No, infatti.
0: Appare come una potenza che teme l'attacco, la comunicazione avversaria, la circolazione incontrollata. Quindi è per l'effetto psicologico che tutto questo avrebbe. E infine ce n'è un'altra, secondo me, che è diplomatica. Putin, per ragioni di guerra psicologica, ha bisogno di presentare la Russia come una potenza ancora centrale. Affermare che la guerra sta finendo serve a 3 pubblici diversi, ai russi. Per offrire così una consolazione dopo anni di sacrificio, per legittimare la prosecuzione del conflitto come difesa storica della Russia. Ecco, insomma, questo è il punto allora.
1: Sì, e anche per non ammettere, perché sarebbe ovviamente, come dire, estremamente umiliante, che sono in scacco di un paese che non è nemmeno una nazione secondo Trump e secondo Putin, come l'Ucraina, no? Quindi anche una giustificazione per spiegare la situazione di fatto di stallo.
0: Assolutamente, assolutamente. Ora, la domanda che dobbiamo porci è, credo, questa. Ma allora, c'è un dopo Putin?
1: Perché ragioniamo veramente nel fatto che si vada, che la situazione in qualche modo possa, come dire, implodere o esplodere all'interno della Russia. Noi sappiamo che queste cose in Russia non hai dei segnali prima, no? Te ne accorgi solo quando accadono. Quindi mettiamo veramente che anche quello di cui si parla in questi giorni, di cui tu hai scritto anche su Inside Over nei giorni scorsi, che questa paranoia di Putin abbia una base solida e che dunque possa subire un attacco interno, che sia golpe, che sia un attentato, che sia anche una semplice presa di comando da parte, non lo so, di persone vicine, di soli vichi, non lo so.

0: si apra una fase post-Putin. Che succede?
1: Allora, è stata la CNN, se non ricordo male, a mettere in giro questa voce che ci sarebbero minacce di colpo di Stato.
0: Citando intelligence europea, noi prendiamo sempre un po' le distanze da queste operazioni qua, no? Perché
1: sappiamo... Quale intelligence europea? Quale? Per la francese, tedesca, europea? Non si sa.
0: Non si sa, talmente generico.
1: È un esempio, è secondo me propaganda.
0: Ma sì, allora, di sicuro.
1: Sicuramente. Allora, quello che possiamo dire in base all'informazione che abbiamo sono queste. Allora, la prima è pensare che è uscito Putin, poi finisca tutto il putinismo. Non è così, non è così semplice. Il putinismo non è soltanto un uomo, è un sistema. Apparati di sicurezza, complesso militare industriale, oligarchie selezionate, disciplinate, strettamente legate alla mafia russa e alla FSB. Nazionalismo statale, controllo televisivo, repressione e soprattutto culto della sovranità. Chiesa ortodossa come, come cornice, certo, sì, ma importante, identitaria, e soprattutto pure del caos. Ecco, anche senza Putin tutto questo non scompare in un attimo. Prima illusione. Seconda illusione è pensare che dopo Putin arrivi necessariamente un liberale, filo occidentale. Secondo me è molto difficile. È più probabile, almeno all'inizio, una transizione interna al sistema. Cioè figure prese dai servizi di sicurezza, o comunque dall'apparato presidenziale, dal Consiglio di sicurezza, dal mondo tecnocratico, insomma militare. Invece il dopo Putin potrebbe essere meno carismatico, però non necessariamente meno duro, meno autocratico. Potrebbe anche essere più collegiale, ma sempre autoritario, perché in Russia spesso il problema non è solo chi governa, ma quale struttura di potere sopravvive al governante. Però certo, è vero che il putinismo non è eterno, per carità, vuol dire che può sopravvivere a Putin sotto altra forma, soprattutto se la guerra finisce con un compromesso che il Cremlino può vendere al pubblico come successo. Se invece però la guerra finisce come con una sconfitta percepita per una crisi economica più grave che comunque è già in corso o una lotta interna per clan, allora il sistema potrebbe entrare in una fase molto più instabile, si

0: all'altro in un
1: Sicuramente.
0: paese che ha delle connotazioni ben diverse, no? Da decenni, quindi si fa fatica a pensarlo. Ecco, però certo la questione è questa, nel senso che una pace oggi che non veda vincere o quantomeno prevalere gli interessi della Russia verrebbe comunque visto come un compromesso al ribasso e quindi come una sconfitta, perché comunque stiamo parlando del confronto con un paese come l'Ucraina, no? Quindi si fa fatica a pensare che Putin possa sopravvivere a questo. Posto che chiunque, una volta sarà finita la guerra, si troverà davanti un paese come la Russia che è profondamente ferito e sull'orlo del fallimento dal punto di vista economico. Perché cioè, l'economia di guerra ti aiuta e tampona la situazione all'inizio. Infatti abbiamo visto che da quest'anno i dati macroeconomici della Russia cominciano a essere pesanti. Fino all'anno scorso in qualche modo erano contenuti. Però tornare a un'economia civile. Assolutamente un passaggio drammatico, difficilissimo. Lo fai tra l'altro in una condizione dove avrai centinaia di migliaia di reduci di guerra, dove
1: No, certo.
0: Nabiullina, la governatrice della banca russa, ha detto l'altro giorno che in Russia non manca il lavoro, ma mancano i lavoratori. Quindi veramente si apre una fase da gestire complicatissima. Fare tutto questo con l'ombra della sconfitta o di un compromesso con Kiev, non lo so.
1: Certo, assolutamente. È un quadro che tu hai descritto in maniera assolutamente realistica e assolutamente drammatica. D'altra parte, come tu giustamente tu sei dicevi, che Mosca,

0: Ushakov, esattamente.
1: Sì, che è il capo quindi, negoziatore anche, no?
0: Quindi, esatto, Luca. Quindi già un'affermazione di questo genere ti fa ben capire che non vuole assolutamente mollare la presa. Quindi cioè, Mosca non vede basi al momento per nuovi colloqui trilaterali, finché le forze ucraine non si ritirano dal territorio del Donetsk. Condizione che attualmente Kiev è...
1: La ricostruzione più dettagliata. Però devo dire che la stampa occidentale è molto meno entusiasta della nostra nel leggere quella che viene definita l'apertura di Putin, no? Quindi io non so se noi siamo condizionati anche dai nostri rapporti con la Russia, dalla volontà di mettere fine, però devo dire che c'è più entusiasmo a casa nostra, si parla più di svolta noi rispetto a quanto facciano gli altri quotidiani occidentali e per la verità anche alcuni quotidiani asiatici, quindi insomma saremo a vedere. E Gaiano, una domanda perché sono curiosissima. Secondo te, direttore, Putin come ha guardato al vertice, al primo vertice bilaterale europeo di Yerevan, quindi tra Unione Europea e Armenia della settimana scorsa? Quanto gli ha dato fastidio?
0: Parecchio. Parecchio, perché questo significa è una sottrazione di politica di proiezione di potenza che fino a questo momento era invece in mano alla Russia, non c'è dubbio, è un colpo certamente molto duro, Oltretutto poi avere come alleato la Corea del Nord, che ha comunque sta dando un contributo rilevante anche

0: perché l'Occidente spera di riprendere di nuovo i contatti con Putin in relazione alla questione del gas.
1: Certo.
0: Perché si è resa conto, certo, si è resa conto che avere tagliato i ponti con Putin da questo punto di vista è stato un errore molto, molto rilevante, che stiamo pagando tutti quanti. Quindi prima finisce la guerra e prima ci sarà la possibilità, secondo anche il nostro, secondo anche alcuni pezzi, alcuni uomini politici del nostro paese, la possibilità di riprendere nuovamente i contatti con Putin. Quindi parliamoci chiaro, anche perché noi stiamo pagando un prezzo molto molto caro, noi come Italia, ma anche come Europa, un prezzo molto caro da aver rotto, tagliato i conti in maniera così radicale, drastica con Putin.
1: Questo sicuramente da un punto di vista energetico non c'è dubbio, bisogna capire però se impariamo qualcosa dagli errori o continuiamo a reiterarli, cioè tornare tra le braccia della Russia, anche perché ricordiamo che è vero che poi con le sanzioni noi ci siamo staccati dalla Russia, però ricordiamoci che già da luglio del 2021 è stata la Russia col giochino anche di far alzare i prezzi, ad essersi un po' inventata di alcuni guasti, no? Che ci hanno interrotto le forniture, quindi farci sentire già un po' sotto ricatto, cioè, ecco, quindi questo non so con quale fiducia potremmo anche riattivare quei rubinetti, non lo so.
0: Allora, tu sai che la Meloni sta portando avanti il progetto Mattei,
1: sì, sì.
0: Quindi per, certo, per arrivare a una diversificazione energetica, per arrivare a una, come dire, ha una maggiore autonomia. Ecco, però è anche vero che questo è un progetto che è caratterizzato e costellato da numerose difficoltà, perché i fornitori sono diversi, sono sparsi in giro per il mondo e soprattutto presentano spesso problemi di instabilità di natura politica. Pensiamo all'Algeria, pensiamo per esempio alla Libia. Quindi questo non è che, cioè questo non costituisce un elemento rassicurante per la nostra economia. Quindi ai nostri interessi di carattere economico, quindi non perderci in discussione di carattere.
1: Però il carattere economico, la sicurezza economica si sposa anche appunto con una questione di sicurezza tout court, no? Quindi c'è una questione di affidabilità e di non, insomma, di tutelarsi rispetto a scenari che si possono ripresentare. Dovremmo cercare il più possibile di essere autonomi, no? Poi è ovvio che non puoi fare a meno dell'idrocarburo oggi, con la tecnologia che abbiamo non puoi, e quindi questa è una presa d'atto, però in prospettiva essere sempre più autonomi, c'è tutto il discorso nucleare, certo, oltre che rinnovabili, che non lo fai da un giorno all'altro, però
0: Però caro, se l'Italia avesse proseguito, se avesse portato avanti il progetto di Mattei, non ci troveremmo in queste condizioni.
1: No, assolutamente. Col senno di poi uno dovrebbe perlomeno cercare di essere obiettivo e sincero, poi bisognerà vedere le cose come si svilupperanno. Grazie sempre, direttore, buona giornata. Giuseppe Gagliano, presidente del Centro Studi Strategici CESTUDEC. E bentornato a Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma III, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Bentornato, professore.
2: Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori, e buona settimana che inizia.
1: Che inizia in salita da alcune parti, tra i colli romani.
2: Sì.
1: Allora, adesso bisogno, come spesso succede con lei, della saggezza del filosofo per capire, leggere così anche l'ultimo episodio del nostro governo, perché ci eravamo appena ripresi da quelle tensioni, comunque per la visita di Rubio, prima in Vaticano e poi a Roma, abbiamo capito che le cose non sono andate benissimo. Quantomeno sono state ribadite le solite posizioni, e poi fine settimana che uno sperava di rilassarsi un po', arriva la notizia di Giuli, la lira funesta di Giuli, che fa fuori il suo staff per la vicenda legata al Ministero della Cultura e ai finanziamenti per il film su Regeni. Sempre più si ha l'impressione che da dopo il referendum qualcosa ha cominciato a sfilacciarsi. Che ne pensa?
2: Intanto dobbiamo sempre tenere presente, visto che siamo partiti con una considerazione sul calendario, il calendario della legislatura, perché stiamo avviando verso comunque una lunga fine della legislatura, immaginiamo, perché comunque nel 2027 in un modo o nell'altro si

voterà. E quindi è chiaro che anche la configurazione generale di tutti i rapporti della coalizione, della maggioranza, dei ministri, della loro gestione, anche ovviamente dell'indotto, cioè di tutto quello che sta attorno alle varie figure.

atlantici, ma anche i rapporti con il resto del mondo, con il mondo orientale e con la cristianità. E quindi siamo sottoposti un po' a tutto questo grande bailamme. È chiaro che la visita di Rubio ha segnato, diciamo, quasi ineluttabilmente, ha proprio fotografato, descritto plasticamente le difficoltà che ci sono in questo momento anche tra la Chiesa cattolica e il mondo americano, ma anche i rapporti che ci sono tra Occidente e Oriente dal punto di vista, io sto pensando in questo caso alla Biennale, sì. Della, appunto, di configurare un rapporto anche culturale di pace, una cultura della pace che comunque è un patrimonio, diciamo, genetico della identità europea.

8.05 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e torniamo a puntare l'attenzione sul Medio Oriente, quindi sulla guerra del Golfo, ma anche gli altri fronti di quella guerra, di quella operazione scattata dopo il 7 ottobre, di cui tra l'altro Netanyahu ha parlato nella notte nostra in un'intervista alla CBS, ribadendo che il nucleare di Teheran sarà neutralizzato nel caso

0: assolutamente normale pensare che non si tornerà più indietro dalla Cisgiordania, che viene chiamata Giudea e Samaria non a caso,
1: sì,
0: o da Gaza, qualcuno che vuole ricolonizzare dopo che ne era uscito Sharon nel 2005. Ecco, è una società che si è molto trasformata anche per proprio il tipo di aglia, cioè di immigrazione che ha avuto prima, diciamo, quelli dell'est europei delusi dal socialismo di matrice, diciamo, staliniana o sovietica, poi, diciamo, dalla componente sefardita che viene dal Medio Oriente, poi da una forte immigrazione di ritorno americana, di statunitensi cresciuti, diciamo, in un contesto molto molto particolare, che oggi costituiscono per esempio la punta di diamante del movimento dei giovani delle colline in Cisgiordania, forse i più radicali in termini di opposizione alla presenza palestinese nell'area, nelle terre che sono storicamente palestinesi da sempre. Ecco, per questo tipo di formazione, ma che poi, insomma, Netanyahu è riuscito a coagulare attorno a sé, non si riesce più a vedere che cosa c'è intorno. Lo abbiamo visto anche sulla questione della guerra. A me una delle cose che ha impressionato davvero è si può capire ovviamente lo shock del 7 ottobre, ma l'incapacità di vedere gli altri, che cosa c'è intorno. Ecco, questo discorso auto, come dire, centrato su di sé, senza capire le ragioni degli altri, impedisce totalmente di pensare a una soluzione diplomatica, anche un semplice dialogo realistico, senza irenismo di qualsiasi tipo. Ecco, questo forse è un po' il lato problematico, ed è appunto, potremmo dirlo, no, il risultato di un lunghissimo, virgolette, inquinamento culturale e politico che appunto da ormai più di mezzo secolo ha definito una posizione fortissima su queste vicende. Ecco, qui hanno ragione tutti quelli che minoritari all'interno di Israele, ma da sempre, hanno sostenuto che l'occupazione per esempio a Cisgiordania e Gaza avrebbe prodotto danni, diciamo, sulla stessa natura di Israele, sullo stesso concetto di democrazia. Oggi purtroppo queste persone sono molto poche, molto poche.
1: Sì, quello che dice mi ha stimolato qualche domanda e considerazione che adesso condivido con lei, gli ascoltatori. Cioè, Netanyahu, quanto veramente in modo genuino aderisce, sposa, promuove anche la FLAT, quindi la politica più messianica, no? Di Benvir, di Smotrich, quando invece, e fino a che punto invece c'è soltanto calcolo politico, ha bisogno di loro per poter portare avanti la sua di vita politica. E poi l'altra, quindi insomma, se c'è una strumentalizzazione di fatto della situazione, questa è la prima domanda. E poi l'altra è rispetto a Israele, fino a che punto si pensa democrazia o democrazia a rischio, ricordando che prima del 7 ottobre Israele aveva vissuto quelle pagine inedite, no? Quelle manifestazioni veramente oceaniche contro Netanyahu per via della volontà di Netanyahu di mettere mano al sistema della giustizia, anche qua sempre poi per tutelare se stesso. Ecco, queste due domande, non so da quale vuole cominciare a rispondere, un suo pensiero.
0: Sì, allora, ecco, le due visioni, diciamo, Netanyahu, o diciamo lo schieramento nazionale religioso messianico, sì, che è fatto, sì, appunto, sì, dai suoi, sì, religiosi classici, e anche dai canaanisti, purtroppo dire canaanisti è una cosa incredibile, al governo con Ben-Gvir, l'abbiamo visto anche in questi giorni, no? Con gli immi alla forca. Ben-Gvir è l'erede di un partito e di un'ideologia che era stata messa fuori legge addirittura negli fine anni 80 da Israele, solo per
1: sì, no, no, ma infatti
0: davvero,
1: è incredibile,
0: insomma, no?
1: Rivedere incredibile oggi questi personaggi.
0: Esatto.
1: Cioè.
0: La destra Likud ha una visione incentrata attorno al concetto di Stato e nazione, nazionalista. Nella realtà però poi, insomma, gli obiettivi coincidono, queste due correnti, da quando c'è Netanyahu. E ripeto, dobbiamo sempre pensare che Netanyahu, nelle diverse esperienze, nelle diverse fasi, ormai ha governato Israele per quasi 20 anni,
1: sì.
0: È un periodo lunghissimo,
1: sì,
0: l'ha,
1: sì,
0: plasmata, ma non solo l'ha governata, l'ha culturalmente, diciamo, fatta coincidere con le proprie preoccupazioni, ansie, istanze. C'è un meccanismo di identificazione, seppure dobbiamo dirlo, insomma, lo hanno votato, non c'è stato nessun colpo di Stato.
1: No, è vero che c'è,
0: no?
1: Un sistema elettorale.
0: Esatto.

0: elettorale di un certo tipo, però alla fine si è 20 anni che lì
1: fino ad oggi è stato plebiscitato.
0: Sì.
1: Allora, quindi c'è questa, lo vediamo anche nelle posizioni di alcuni suoi, diciamo, compagni di governo come Katz, cioè durissimo, ecco, questa destra secolare nazionale dice la grande Israele per sicurezza, ma ovviamente poi alla fine gli obiettivi sono gli stessi. Quando oggi si dice oltre al Litani, ma il Litani svuotato, si dice di fatto si prepara una possibile annessione persino del Libano del Sud, insomma, che insomma, è una cosa che sarebbe stata impensabile, insomma, solo fino a qualche anno fa, una ipotesi di questo tipo, perché quando si distruggono i villaggi per fare tabula rasa, non solo di una fascia da presidiare militarmente, ma addirittura poi da ricostruire, da edificare.
0: No, assolutamente.
1: È chiaro che appunto sì, ecco.
0: Ma secondo lei, se oggi si andasse al voto Israele, tra l'altro elezioni che non sono poi così remote, è eclissata la possibilità di elezioni anticipate, che invece insomma se ne parlava quando sembrava che le cose in Iran stessero andando bene, che Netanyahu potesse giocarsi questa carta, no? E quindi andare a riscuotere il consenso alle urne. Ora sembra tramontata, però si va a votare tra qualche mese.
1: Sì, ecco, ma dipende molto che cosa succederà anche dalla conclusione della guerra all'Iran, no? Ecco, noi sappiamo che il ciclo, diciamo, iniziato col 7 ottobre ha dato l'opportunità a Netanyahu di ripensare, ridisegnare appunto dal punto di vista geopolitico l'area, l'intera area.
0: Sì.
1: Quindi le guerre ai proxy prima e adesso in resa dei conti con l'Iran. Non è un caso che sia Netanyahu che ha in qualche modo indotto Trump a intervenire in Iran e oggi sia il più fermo, diciamo, avversario di qualsiasi ipotesi di tregua, l'ha detto anche ieri sera esplicitamente, no? Cioè per Netanyahu il problema è la necessità della continuazione della guerra infinita, perché solo dentro uno stato di emergenza continuo, uno stato di eccezione continuo costituito dalla guerra, ha una possibilità. E poi perché all'opinione pubblica, lui ha sempre detto, il vero problema per la sicurezza strategica, cioè quindi per la stessa esistenza di Israele, occultando spesso il fatto che Israele ha la bomba, ce l'ha, il nucleare, quindi ha una deterrenza molto forte, oltre che, diciamo, forze armate molto agguerrite, tecnologicamente avanzate, beh, ha sempre detto che il problema è l'Iran e che quindi di fatto ha fatto coincidere la propria, diciamo, il proprio successo politico a chiusura di questo ciclo di combattimenti con i proxy di Teheran con la sconfitta iraniana. Se questa per qualche motivo non c'è, perché gli iraniani hanno utilizzato l'arma di Hormuz come leva per condizionare appunto i propri nemici, beh, allora rischia fortemente e riprenderebbe

0: persone che ci ascoltano.
1: Allora, che cosa sta succedendo? Perché le foto di questi bimbi che insomma a un certo punto iniziano a piangere perché sono stati nel sonno morsi da dei topi. Ora ricordiamo che tra l'altro i topi portano malattie importanti, però pensare che addirittura adesso le persone, i bambini sono assediati dai ratti è proprio, non lo so, si fa fatica a capire se, quando e come a Gaza si potrà tornare a garantire un minimo di normalità e dignità di vita.
0: Ma purtroppo, ripeto, purtroppo noi non ci stupiamo di quello che sta succedendo.

0: soprattutto anche noi siamo quotidianamente informati di casi di morsi, di ratti, in particolare nei confronti di bambine e bambini che contano circa 680.000 in questo momento all'interno dei campi di sfollati. E non solo, ci sono anche altre malattie della pelle, come ci racconta l'Agenzia per i Rifugiati delle Nazioni Unite, come scabbia, varicella, che sono triplicate tra gennaio e marzo di quest'anno. Noi possiamo prendere atto del fatto che in questo momento sia impossibile parlare di igiene all'interno della striscia di Gaza, l'igiene di base è diventata un lusso, mancano prodotti per la pulizia, mancano i pesticidi e soprattutto quello che temiamo di più è che la situazione possa peggiorare, visto che con le temperature date in aumento il rischio sanitario crescerà molto rapidamente.
1: Ovvio, purtroppo sappiamo che il caldo poi facilita tutte le epidemie, tutte le infezioni, questo è evidente. Ma la situazione dell'ingresso, della possibilità dunque di far arrivare gli aiuti, intendendo aiuti alimentari, farmaceutici, ma anche strutturali, qualcosa è migliorato oppure no?
0: In realtà negli ultimi mesi abbiamo visto nuovamente un peggioramento della situazione. Israele continua a chiudere i valichi di accesso alla striscia, sfruttando, come dire, la necessità l'emergenza del conflitto che la stessa Israele in realtà sta portando avanti nel sud del Libano, e quindi anche per le organizzazioni umanitarie è diventato sempre più difficile poter far entrare qualsiasi tipo di bene all'interno della striscia. Noi come ActionAid continuiamo a lavorare tramite trasferimenti ai nostri partner locali, che rimangono comunque attivi in loco e che riescono ancora

0: fronti della Global Salmon Flotilla. Però per dire, proprio a livello di comunità internazionale, possiamo fare qualcosa?
1: A noi, come organizzazione della società civile, come ONG e come tutte le organizzazioni umanitarie che lavorano, continueremo a chiedere che ci sia una revoca immediata delle restrizioni sull'ingresso di beni all'interno della striscia di Gaza e che si possa permettere l'accesso senza ostacoli agli aiuti umanitari su larga scala. In questo momento a Gaza c'è bisogno di tutto e quindi noi continuiamo con forza a chiedere che la comunità internazionale, che gli stati prendano una posizione contro Israele e che obblighino Israele a rispettare il diritto internazionale.
0: Certo, e poi bisogna capire quali saranno le pressioni che i governi e gli alleati di Israele saranno e vorranno realmente fare. Grazie Emanuele Crespi per tutto quello che fate.
1: Grazie a voi,
0: Buona
1: buona
0: giornata.
1: giornata.
0: Emanuele Crespi è responsabile dell'area umanitaria di ActionAid.

0: Blu 2000, ben trovato ad Alessandro Arduino, analista internazionale, si occupa di sicurezza e geostrategia, è associate fellow alla RUSI di Londra e docente al Lao China Institute del King's College, è consulente anche della NATO e fresco di pubblicazione per Einaudi, La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno e grazie per avermi in trasmissione.
0: Allora, io prima di tutto ovviamente le chiedo un commento, una sua valutazione degli sviluppi dei negoziati, trattative tra Stati Uniti e Iran. La Teheran ha respinto, ha bocciato la proposta statunitense facendo una sua controproposta, in pratica ribadendo: siamo disposti a mettere fine alla guerra, siamo disposti a riaprire Hormuz, ma il capitolo nucleare non lo affrontiamo adesso, quindi nessuna restrizione e nessun vincolo rispetto al programma nucleare iraniano, e questo ha determinato

0: Washington che utilizza la crisi di Hormuz come gestione di scambio per avere una ritirata americana, salvando in un certo modo, se si può dire, la faccia, e Pechino nel contempo riuscirebbe a preservare ciò che considera vitale, ovvero i flussi di energia della regione. Questo potrebbe andare bene per entrambi, potrebbe andare bene anche per Teheran. Chi perderebbe veramente sarebbe il Consiglio di Cooperazione del Golfo,
1: il GCC
0: e l'Europa, perché in questo caso la destabilizzazione rimane, si parlerebbe di un conflitto congelato ma nello stesso tempo volatile, e non dobbiamo dimenticarci che in questo momento la Repubblica Islamica dell'Iran ha bisogno di ingenti capitali per la ricostruzione, capitali che possono sia arrivare dalla Cina, non ci metterei troppo fiducia in quello, ma nel contempo lo stretto di Hormuz e gli attacchi sulle monarchie del Golfo hanno dimostrato a Teheran che è uno strumento di pressione e anche di estorsione geopolitica.
1: Questo è evidente, perché Hormuz si è dimostrato uno strumento, qualcuno l'ha definito il nucleare vero, no, dell'Iran, perché rispetto a un processo di arricchimento d'uranio che non sappiamo veramente a che punto fosse arrivato, e quindi le intenzioni e le possibilità concrete dell'Iran in un medio periodo di dotarsi dell'arma nucleare, quello che è certo è che hanno messo alla prova che uno strumento ce l'hanno, ed è forse anche molto più condizionante, perché un'arma nucleare tattica ha sicuramente un impatto, una capacità di dissuasione notevolissima e, come dire, assurge a potenza nucleare, quindi un peso ce l'hai. Però in realtà abbiamo visto che Hormuz è riuscita nel giro di pochissimi giorni a mettere in scacco l'economia e dunque anche le società a livello globale.
0: Indubbiamente il problema, come analista, per me non è soltanto lo stretto di Hormuz, ma uno stretto ancora più vicino, quello di Bab al-Mandeb nel Mar Rosso, che può essere chiuso in giornata dagli Houthi, che sono una proxy iraniana, utilizzando metodi alquanto economici, che sono i droni Saeb 136 ed altre metodologie, e quindi avere il blocco contemporaneo di Hormuz e di Bandar Abbas, e quindi il Golfo di Aden e il Mar Rosso, porterebbe praticamente a una chiusura del commercio globale. Bab al-Mandeb passa più del 60% del commercio mondiale, e questo sarebbe un danno incalcolabile per le economie europee.
1: Sicuramente non ce lo vengono a dire, però possiamo immaginare che da parte degli iraniani sia stata ventilata questa possibilità, cioè nel momento in cui l'Iran, il sistema della Repubblica Islamica, anche se sappiamo che adesso più che a guida Ayatollah è a guida Pasdaran, però

0: stato sempre più l'Iran, è parte fondamentale della dottrina militare americana e anche di conseguenza di altri paesi, e dà dei problemi di fondo. Prima di tutto l'AI è sì efficiente, ma non è etica e non è morale. Come giustamente menzionato, l'esempio della scuola è stato additato alla fine come un errore da parte del soldato che non ha verificato la mappa. L'AI ha scelto un obiettivo ed era una troppo veloce, e ormai l'AI ha passato i limiti umani per verificare se sia etico o morale o se sia alla fine giusto.
1: Lei prima diceva che poco o niente abbiamo imparato, no? dalla drammaticità, dalla strategia, dalle dinamiche della guerra, che a volte, anzi il più delle volte, vengono iniziate in un modo con certe intenzioni e poi invece il territorio, la storia e lo sviluppo proprio di quello che succede sul campo portano verso altri obiettivi, altri scenari. Sicuramente invece chi sta studiando e dunque probabilmente sta imparando e tanto da quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte russo-ucraino e soprattutto quello che è avvenuto e sta avvenendo sul fronte statunitense-iraniano, è la Cina. I cinesi sono famosi per studiare bene, a lungo, e muoversi soltanto quando poi hanno elaborato un vero quadro, una vera strategia. Ovviamente il mio riferimento a quello che la Cina potrebbe avere intenzione di fare nei confronti di Taiwan, no? Noi sappiamo al momento che sicuramente in Cina si preferirebbe un ricongiungimento con Taiwan, perché così viene visto in via pacifica, però sappiamo che non si esclude anche la forza.
0: Ah, in questo io forse un po' di bias, perché ho vissuto in Cina per 22 anni e quindi ho sempre visto questo come un assorbimento graduale e mai come una volontà di un attacco diretto militare. Nelle simulazioni militari fatte in questi anni, soprattutto dai think tank americani tipo CSIS, un attacco diretto su Taiwan, un intervento americano, porterebbe a dei costi militari elevatissimi per entrambe le parti. Un più recente wargame ha fatto vedere che la Cina non ha bisogno di invadere Taiwan. Basta un blocco aeronavale e nell'arco di qualche settimana Taiwan vedrebbe ridotto l'approvvigionamento di energia del 70%.
1: Blocco aeronavale, quindi assedio? Stiamo parlando del vecchio assedio?
0: Un assedio, esattamente. Un assedio non passa nulla, quindi sarebbe una situazione tipo Berlino dopo la Seconda Guerra Mondiale, con gli americani che devono paracadutare aiuti. E in questo contesto, con il 30% di energia disponibile, non è solo più un problema di approvvigionamento industriale. Quando torni a casa e abiti al 40° piano, non puoi accendere l'aria condizionata e devi portarti le borse della spesa per 40 piani. Comincia a diventare complicato per tutto il resto della popolazione. E questo dal punto di vista cinese è fattibile. Quello che a me preoccupa tanto dal punto di vista militare, in questo senso non è Taiwan, sono i venti di guerra che arrivano tra il Giappone e la Cina, che stanno incrementando in maniera un po' troppo pericolosa, secondo il mio punto di vista, e sul lungo termine la cieca fiducia che l'esercito di liberazione popolare ha nei confronti dell'intelligenza artificiale. Non dobbiamo dimenticarci che in Occidente la guerra è un'arte, guardiamo Clausewitz, mentre in Cina...
1: No, per quello che puoi imparare e capire.
0: Assolutamente, il brand di Battlefield testato in battaglia è fondamentale per la vendita dei sistemi d'arma, e non a caso la scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato in un tour del Medio Oriente visitando il Qatar, gli Emirati
1: Taiwanese, del Kuomintang in Cina.
0: Sì, in questo contesto sono dei cicli di avvicinamento e cicli di allontanamento che si hanno avuto nel corso degli ultimi 30 anni. In questo contesto non bisogna comunque dimenticare che dopo l'ultimo viaggio di un rappresentante alto livello del Senato americano per Nancy Pelosi a Taiwan, adesso con la seconda presidenza Trump a Taiwan, si ha anche questa percezione che magari è un gettone di scambio che non interessa più all'amministrazione Trump, e quindi in caso di conflitto gli americani non necessariamente arriverebbero in difesa dell'isola.
1: Vedremo. Invece quello che diceva prima mi interessa molto, perché in realtà da più parti dice attenzione, più che una guerra di Taiwan, quello che si rischia è proprio una guerra asiatica tout court, ovvero guardando al cambio di postura del Giappone, abbiamo visto

0: anche le dichiarazioni di Taiji, l'intenzione di modificare la costituzione pacifista, quella imposta dagli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale alla Giappone, e poi anche però tutte le tensioni che coinvolgono anche le Filippine stesse. Quindi veramente i mari sono caldi da quelle parti, ma non per Taiwan o non solo per Taiwan.
1: Sì, purtroppo è corretto quello che sta facendo adesso la premier giapponese, è mettere in pratica quello che il suo mentore, il premier Abe, aveva semplicemente sussurrato, ovvero un Giappone militarmente forte, un Giappone più assertivo, e lo shock, quando ho giustamente citato le Filippine, che io ho avuto è vedere nuovamente dopo il 1945 esercito giapponese nelle Filippine, questa volta non come esercito di occupazione, ma come esercito partner delle Filippine con gli Stati Uniti in simulazioni militari, e per la prima volta nella storia moderna il Giappone ha anche venduto armi alle Filippine, trasferendo tecnologia per i missili di difesa antiaerea, cosa che in Cina è stata vista come un affronto diretto e ha fatto crescere ritorsioni e preoccupazioni per quello che succede da quella parte del mondo.
0: In questo momento la Cina in qualche modo sta sempre con i tempi cinesi, però si sta ponendo e proponendo anche in modo diverso sullo scenario internazionale, ovvero come potenza mediatrice, sto parlando proprio di relazioni diplomatiche, no? Avevamo visto quel risultato, ora vabbè, tramontato, però avendo messo, non ha partecipato tanto, diciamo la verità, al percorso di accordo, però la Cina è apparsa nell'ultimo miglio per mettere il cappello rispetto all'intesa tra Arabia e Iran, no? Tra Arabia Saudita e Iran, che era stata salutata come storica, e così lo è. E vediamo adesso che la Cina, anche l'altro giorno, nell'incontro, nel ricevere a Pechino Ara Shi, che ha avuto l'incontro con l'omologo Wang, quindi ministro degli esteri iraniano e ministro cinese, tra l'altro anche importante esponente non solo del governo cinese, ma anche e soprattutto del Partito Popolare cinese, che sappiamo vale di più rispetto alla carica governativa, però abbiamo visto una Cina sempre più protagonista e proattiva a livello diplomatico, cioè sono arrivate per la prima volta dichiarazioni anche importanti, cosa che la Cina storicamente in realtà non fa.

0: Cina ed è anche molto vicino alla monarchia del Golfo, soprattutto ai sauditi.
1: Certo.
0: Ma in questo contesto abbiamo comunque una Cina che, nonostante tutto, ha anche dei problemi interni, ha dei problemi legati non solo all'economia, e non a caso come esponente della diplomazia c'è sempre Wang Yi, che ho avuto la fortuna di conoscere di persona.
1: Ah.
0: Non solo è un diplomatico di altissimo livello, anche un gentiluomo, una persona molto preparata, ma è diciamo sul pezzo da veramente tanto tempo, quindi anche ora di vedere delle nuove generazioni di diplomatici cinesi, delle nuove generazioni che vedremo in un periodo non troppo lontano, per esempio nell'esercito, dato che comunque c'è stata una demolizione di tutto il sistema di comando dell'esercito. Sta continuando, ormai la battuta è che è più pericoloso nell'esercito popolare di liberazione essere un generale che non un paracadutista, perché sono quelli che periscono più velocemente. Detto quello, la Cina, come tutti i paesi, in primis guarda al proprio interno, alla politica interna, e poi agli effetti di quella esterna, ed è un momento di cambiamento particolarmente importante.
1: Noi pensiamo sempre alla Cina come la grande vincente vittoriosa di questa fase storica, sicuramente per tanti motivi i numeri vanno a corroborare questa idea, però possiamo dire che anche poi i cinesi non è che le indovinino tutte, ora mi perdoni se il termine è anche, diciamo così, un po' volgare, però la questione, e sì che è molto impattante, delle scelte demografiche, delle politiche demografiche cinesi, vediamo quanto stanno impattando. Il fatto che la Cina non abbia di per sé un vero welfare, lo vediamo quanto sta impattando a livello di politica interna, di domanda, no? Quindi la Cina sta ripensando a tutto questo, però forse sempre con i suoi tempi molto molto lenti e guardinghi.
0: Ma ha un vantaggio e uno svantaggio al tempo stesso, ovvero è un'economia pianificata a colpi di 5 anni.
1: Sì, piani
0: sono
1: quinquennali.
0: Detti piani quinquennali di matrice brezhneviana. Questo è efficiente, nel senso che dà un'idea alle industrie sulla linea su cui muoversi. Mm. Se il settore nel piano quinquennale, gli investimenti arrivano.
1: Sì.
0: Se si è fuori da quello, non funziona.
1: Okay.
0: Ma non sono piani quinquennali scritti nella pietra, sono facili in termini di flessibilità, ovvero si evolvono nell'arco dei 5 anni, ma stiamo comunque parlando di piani che sono dall'alto verso il basso e quindi favoriscono inefficienza sotto molti aspetti, non c'è la mano libera del mercato propriamente detta.
1: 30 secondi, mi scusi, colpa mia, prego.
0: E quindi c'è il vantaggio e lo svantaggio allo stesso momento di avere questa metodologia che è dall'alto verso il basso.
1: Preciso, perfettissimo. Grazie Alessandro Ordino. Vi ricordo ancora per Einaudi La guerra è cambiata, droni, intelligenza artificiale e mercenari. Grazie e spero di ritrovarla presto, Alessandro Ordino. Buona giornata.
0: Grazie ancora.
1: E arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Ara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città, fuori dal mondo!
5: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
2: In Blu 2000, news.
9: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo che ieri l'Iran ha respinto il piano statunitense. Non mi piace, la loro risposta è inappropriata, commenta a caldo il

Presidente Trump, intanto il petrolio torna a guadagnare oltre il 3%. Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles prevista la riunione dei ministri degli affari esteri dell'Unione Europea. Sono ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre sono attesi prossimamente in Russia gli emissari di Trump. Putin è disponibile a trattare anche con l'Europa per chiudere il conflitto, ma l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas boccia la proposta moscovita di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di nominare il negoziatore al posto nostro, non è saggio, fa sapere Kaja Kallas. Schröder, con i suoi trascorsi con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. Uno dei cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife a Parigi e ha fatto scattare per lui l'isolamento. Completamente invece asintomatici i quattro residenti in Italia.

0: parlano di alcuni contagi. In Francia risulta una persona risultata positiva, 22 casi di contatto. Nella mattina alba italiana è arrivata la notizia che anche uno dei 17 cittadini statunitensi che erano a bordo della Ondios risulta contagiato. Invece, insomma, per quanto riguarda l'Italia, si attende in giornata a stretto giro una circolare del Ministero, però ecco, l'invito che arriva è alla calma, dopo che, lo ricordiamo, si è conclusa l'odissea della nave con 94 sbarcati. Sappiamo però che sono 3 le persone che hanno perso la vita e sappiamo tra l'altro che questa, la variante dell'andavirus a bordo, sarebbe la forma andina, quella che proprio determina un passaggio anche uomo-uomo del virus. Allora, senza voler assolutamente suscitare allarmismi, ma anzi cercare di capire quello che sappiamo, uno, del virus, e due, delle possibilità anche di contagio, diamo il buongiorno e il bentornato a Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. Buongiorno, bentornato professore.
1: Pronto?
0: Ci sente? No? No, allora cerchiamo di recuperare la linea telefonica con Roberto Cauda, professore di malattie infettive all'Università Campus Mio Biomedico di Roma. Vi ricordo che la Ondius, la nave che per settimane è stata focolaio di contagio dell'antivirus, ieri è attraccato a Tenerife, dove sono stati fatti sbarcare passeggeri ed equipaggio tra rigide misure sanitarie, e poi ci sono stati anche primi rimpatri grazie a ponti aerei speciali. Un francese ha presentato dei sintomi durante il rientro a Parigi, ha fatto scattare l'isolamento, sono 22 le persone di contatto, e poi uno dei 17 cittadini americani è risultato positivo. Completamente asintomatici 4 residenti in Italia. Da parte del nostro ministero arriva il no agli allarmismi. Roberto Cauda è con noi, professore, adesso?
1: Sì, eccoci. Mi spiace, è caduta la linea.
0: Ci mancherebbe.
1: Spero di non aver creato problemi.
0: Assolutamente no. Allora, il Ministero della Salute ci invita ad evitare qualsiasi allarmismo. Quanto possiamo stare tranquilli? Ma soprattutto, che cosa sappiamo di quest'antivirus?
1: Io penso che possiamo veramente stare tranquilli. Le rassicurazioni sono arrivate non solo dal nostro ministero, ma anche dagli organismi sovranazionali deputati al controllo della sanità. Parlo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dei CDC, quindi tutti hanno rassicurato che questa forma, ancorché, come è stato detto da lei, si può trasmettere da uomo a uomo, è una forma comunque in cui il contagio avviene per un contatto stretto e prolungato. In altre parole, togliamo subito quel

0: quello che è quello che aleggia sopra le nostre teste, non è il Covid.
1: Oh, ecco, volevo sentire proprio queste parole.
0: Non è il Covid, non è il Covid. E tra l'altro non siamo né alla vigilia di un'epidemia né alla vigilia di una pandemia, anche perché essendo gli antivirus un virus che noi conosciamo molto bene, sono stati il primo isolato vicino al fiume Antan in Corea nel 1978, poi ci sono state altre segnalazioni fino a 38 varianti, tra cui questo virus andino, Andes, legato ai topi, tutte sono forme legate ai topi. Se avessero avuto la possibilità di farlo, tra virgolette, avrebbero già dato inizio a una pandemia. Questo non è avvenuto in passato e non avverrà, a mio giudizio, oggi. Ciò detto, però, è importante mantenere un livello di attenzione senza allarmi e soprattutto senza allarmismi. Io credo che le mosse che sono state fatte siano quelle giuste. Nella nave si è venuto a creare uno spazio ristretto, certo, che ha favorito sicuramente la diffusione dei contatti stretti, e questo spiega il perché di queste forme di contagio che si sono susseguite e delle quali noi oggi stiamo ancora parlando. Però da qui a parlare dell'inizio di una pandemia o di una pandemia, direi che il passo è molto molto ampio, direi.
1: Noi sappiamo che sono morte 3 persone contagiate. Che tipo di infezione è? Quali organi colpisce? E poi soprattutto noi adesso non abbiamo particolari o notizie in più rispetto alle persone decedute, cioè non sappiamo se sono persone che avevano un fisico già provato da malattie pregresse, quindi tutto questo resta ancora da dettagliare. Però di per sé dell'antivirus nella versione andina cosa sappiamo come decorso dell'infezione?
0: Sappiamo molto, sappiamo che è un virus che può decorrere in forma grave, con una letalità. Ci sono state dei focolai epidemici tra l'Argentina e il Cile attorno al 30%. Sì, quindi una percentuale elevata. Dà delle forme come delle forme polmonari, quindi delle forme importanti, con insufficienza respiratoria. L'inizio è simile all'influenza, come tante malattie, ma poi vira rapidamente verso l'insufficienza respiratoria, che mi sembra, leggendo quanto è avvenuto sulla nave, è questo che è avvenuto nei passeggeri che sono deceduti, cioè forme respiratorie gravi che hanno portato a morte.
1: Ma dopo il Covid e tutto quello che in teoria avremmo dovuto imparare, abbiamo appreso in questi giorni che non ci sono dei protocolli epidemici per le navi da crociera, quando è evidente che di per sé, no, è la situazione dove certe infezioni sono facilitate nella loro diffusione.
0: Io penso che questo dovrebbe servire da lezione per mettere mano laddove non è stato ancora messo. Io questo non lo sapevo, confesso, l'ho appreso da lei in questo momento, mettere mano a quei protocolli, soprattutto laddove, come negli spazi ristretti, si possono verificare delle infezioni. Mi permetto di ricordare, forse non tutti lo ricorderanno, che già durante il Covid, durante le prime settimane di Covid, c'era stata una nave che era stata colpita dal Covid. Siamo in ambiti totalmente diversi, con un virus completamente diverso, però è chiaro che laddove noi parliamo di zone ristrette e dove vivono molte persone, qualche centinaio di persone, è chiaro che i protocolli, le cose, sarebbe auspicabile ci fossero.
1: Questo indubbiamente. E invece una domanda che ci arriva dai nostri ascoltatori, me l'aspettavo questa domanda: se c'è un vaccino antivirus?
0: Al momento non c'è un vaccino di licenziato, quindi non è disponibile un vaccino. Alcuni dicono che se mai servisse, ma siamo in un ambito, direi assolutamente, credo, fuori da quello che è la realtà attuale, sarebbe facilissimo farlo, però avendo le tecnologie ormai degli RNA, però direi è auspicabile che questo,
1: che non ce ne sia bisogno,
0: che questo evento, come quegli altri eventi che avvengono periodicamente, insegnino a chi ha la possibilità di prendere delle decisioni di non tagliare i fondi sulla ricerca. Quindi mi permetto di aggiungere questo, perché la ricerca, che può essere una ricerca

0: sia per i vaccini, sia una ricerca per quello che attiene l'epidemiologia del virus o dei virus in generale o delle malattie infettive in generale, sia considerata prioritaria. E un altro elemento, visto anche il potenziale uditorio di questa vostra radio, vorrei ricordare Papa Francesco e la sua enciclica Laudato Si. E questa è un'enciclica molto importante a mio giudizio, perché insegna il rispetto della natura. La natura che non perdona mai, contrariamente a Dio che perdona sempre e all'uomo che perdona qualche volta. E forse un rispetto della natura insieme ai protocolli che abbiamo già detto, alla ricerca, sarebbe la chiave di volta per vivere serenamente.
1: Allora le faccio un'ulteriore domanda su questo fronte. Quanto incide e quali danni nel medio e lungo periodo arrivano, quindi sono stati determinati dall'uscita degli Stati Uniti, dall'OMS, anche dai tagli che sono arrivati alle iniziative anche di prevenzione e vaccinazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
0: Beh, gli Stati Uniti sono un grande paese dove è stata fatta la ricerca, dove ricordo e sono stati allestiti vaccini, sono state definite in maniera completa, parlo in generale, non sto parlando degli antivirus, ma insomma la ricerca degli Stati Uniti è stata nel corso degli anni una ricerca che ha guidato la ricerca di quasi tutto il mondo direi. Quindi una mancanza degli Stati Uniti è un qualcosa che credo sì, non sia né auspicabile, e soprattutto speriamo che ci possano essere dei ripensamenti.
1: Ce l'auguriamo tutti. Grazie sempre professore, buona giornata.
0: Grazie ancora a voi per buon l'attenzione. Lavoro.
1: Un caro saluto. Roberto Cauda è professore di malattie infettive all'Università Campus Biomedico di Roma. E adesso andiamo direttamente a Downing Street per capire se nelle prossime ore succederà qualcosa. Di cosa stiamo parlando? Di quel, ormai quante volte questa parola è stata abusata, comunque terremoto che ha raggiunto e colpito il governo Starmer, perché sappiamo che già non navigava in acque positive, sappiamo quanto aveva inciso e impattato tutte le vicende legate allo scandalo Mendelsohn e quindi gli Epstein Files, è arrivato il tracollo alle elezioni amministrative degli scorsi giorni, le local election di giovedì scorso, non è che hanno aperto e hanno dato nei risultati qualcosa di imprevisto, però diciamo che nonostante già si prevedesse che ci sarebbe stato un indebolimento della posizione dell'Ebur, in realtà quello che è emerso, considerando poi che tutte le elezioni locali vivono anche, come dire, no, di loro specificità territoriali, però in realtà se uniamo i puntini di ogni risultato vediamo che si segna un vero e proprio tracollo dell'Ebur, ma anche dei Tories, quindi anche dei conservatori. Cosa sta succedendo a Londra e perché è così importante la giornata di oggi? Perché qualcuno, un altolà a Starmer e al partito di Starmer, lo ha dato, ovvero Catherine West, deputata dissidente, già sottosegretaria fino a soli alcuni mesi fa, ha detto chiaramente: o Starmer fa un passo indietro su Asponte oppure in qualche modo l'avviso di sfratto arriverà, e dunque è stata lanciata una vera e propria sfida. Per le cose inglesi ci facciamo, lo sapete, sempre aiutare per leggere, capirle e grammarle da Claudio Martinelli, che insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, tra i maggiori esperti del sistema istituzionale e costituzionale britannico. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, ci aiuta a capire quello che sta succedendo alla luce di quello che è successo nelle local election di giovedì scorso, perché non c'erano grandi aspettative, ma forse sono andate addirittura peggio di quanto si poteva immaginare?
2: Ah sì, è stata, allora non chiamiamolo terremoto, chiamiamolo tempesta perfetta, dai, così usiamo un'altra espressione, perché allora intanto era coinvolta tutta l'isola britannica a vario livello, con varie istituzioni, quindi le autorità locali, le variegate autorità locali in Inghilterra e in Inghilterra, e i parlamenti devoluti in Scozia e in Galles. Okay. Pur appunto essendo istituzioni diverse, tra l'altro elette con sistemi elettorali di

0: diversi, eppure hanno dato alcune linee di tendenza univoche e unitarie. Mm. E alcune sono quelle che stava dicendo lei, cioè innanzitutto diciamo una botta notevole presa dai due tradizionali partiti del cosiddetto bipartitismo inglese, sì, no? Cioè sì, i laburisti e i conservatori. Innanzitutto i laburisti perché? Intanto perché sono quelli che hanno subito il tracollo maggiore, ma soprattutto perché sono il partito di governo. I conservatori sono andati, diciamo, se i laburisti sono tracollati, i conservatori sono stati pesantemente sconfitti e i due partiti tradizionali hanno diciamo, subito questa avanzata davvero importante, impetuosa di questo nuovo partito. No, il Reform UK di Nigel Farage che ha avuto risultati importanti in tutte le realtà elettorali di questa tornata. Allora, è vero che diciamo, questi risultati più o meno corrispondono all'idea che ci eravamo tutti fatti nelle settimane precedenti guardando alla linea, no, delle intenzioni di voto, però nel momento in cui tutto questo accade è chiaro che un conto è la previsione e un conto è trovarsi di fronte alla realtà dei fatti.
1: Realtà dei fatti di fronte alla quale Starmer ha detto mi prendo tutta la responsabilità, sicuramente è una lezione da imparare, da studiare, da dare le giuste risposte, tutto bene, però ha detto chiaramente non mollo, anzi ha utilizzato un'espressione più eroica, ha detto no, che non fugge e quindi resta lì perché è doveroso lì restare. E già una volta, anzi più di una volta, ci ha sempre spiegato un po' il meccanismo anche della crisi di governo, del premierato, del premier il segretario, il rappresentante del partito che permette così anche, come dire, di mandare avanti la legislatura pur cambiando 4-5 volte premier. E questa volta Starmer ha detto io resto, può arrestare, ci aiuta a capire le minacce della Catherine West fino a che punto hanno concretezza?
0: Ecco, qui a differenza di altre volte in cui magari ne abbiamo parlato in maniera teorica, qui siamo di fronte a un'occasione per parlarne in maniera concreta, come direbbero loro, la forma di governo in action, no? In azione. E naturalmente di fronte a una situazione di risultati elettorali come quelli è chiaro che il focus nei giorni successivi si sposta sempre sulla figura del primo ministro. Mm. E cioè, ora, noi sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, che il primo ministro è tale, in questo caso Starmer è primo ministro, uh-huh, in quanto leader del partito che ha vinto le general election, cioè le elezioni parlamentari, le elezioni di Westminster, l'ultima volta che si sono tenute, cioè il 4 luglio del 2024.
1: Sì.
0: La sua legittimazione a essere primo ministro deriva dalla sua leadership all'interno del partito. Allora, di fronte a questi risultati è chiaro che dentro il partito laburista c'è molto malcontento. Questo malcontento è clamorosamente emerso ieri mediaticamente in alcune trasmissioni della domenica, no? Della domenica politica britannica. In particolare la deputata ex sottosegretaria Catherine West ha detto allora o ci pensano i ministri a cambiare la situazione, cioè sostanzialmente dimettetevi tutti, troviamo un altro leader e facciamo un altro governo. Mm. O ci pensano i ministri oppure io entro lunedì attiverò la procedura prevista dalle regole del partito per sostituire il leader e quindi in prospettiva sostituire il premier.
1: Okay.
0: Che cosa prevedono queste regole? Ecco, è una mutata molto, molto forte, no? Molto importante, che ha subito avuto anche delle reazioni contrarie dentro il partito laburista, no? Del tipo ma tu stai aggravando la situazione, esatto, invece di cercare di risolverla.
1: Sì, qualcuno ha anche detto parla per una rivalsa personale, no? Cioè si è aperta anche, diciamo,

0: che lo sono anche i laburisti. Allora, tutte queste cose emergono, ma si scontrano con una certa difficoltà a mettere in piedi, no, quella struttura giuridico-istituzionale che sono le regole per la sostituzione del primo ministro. Allora, la cosa forse più importante in questo momento, più interessante da dire, è che la sfida al primo ministro, quindi al leader del partito che in questo momento è anche il primo ministro, può essere portata dentro il gruppo parlamentare laburista, sì, ma da una candidatura che abbia il supporto di almeno il 20% del gruppo.
1: Vabbè, non è tanto, un quinto.
0: Tanti, alcun altro avrà la forza di raccogliere 81 firme. Perché le 81, quindi il 20%, sono quanto un aspirante sostituto di Starmer deve raccogliere. Quindi lei capisce che potrebbero anche esserci 3-4 candidati.
1: Certo, certo, vero.

0: il general election. La sessione parlamentare, l'apertura della sessione comporta il cosiddetto King Speech, cioè il discorso che il re pronuncia alla Camera dei Lord, scritto dal primo ministro.
1: Non si può rimandare.
0: E anche lì si vedrà se...
1: No.
0: Allora non ci sarebbe motivo, perché le elezioni non sono state elezioni general election, quindi sono state elezioni locali che non toccano la geografia parlamentare.
1: Giusto.
0: Ma secondo me sarebbe anche sbagliato, anche se si potesse, perché Starmer secondo me ha bisogno di un

0: dentro un sistema di regole che tutto sommato consente al primo ministro di avere ancora delle aspettative.
1: Ma Martinelli, lei che sentore ha? Cioè, Starmer riuscirà a rimanere premier, dunque leader del suo partito, anche per mancanza di alternative, di nomi forti che in qualche modo possono veramente scansarlo, oppure no? Perché siamo veramente arrivati al limite.
0: Guardi, una volta fare previsioni sulle cose britanniche era relativamente facile e loro ci scherzavano anche un po' su questo, no? Dicevano tanto è facile farle sulle cose britanniche perché la forma di governo tutto sommato è abbastanza lineare, quanto è difficile farle nel vostro sistema forte alternativo a Starmer, era il sindaco di Manchester. Andy Burnham, che tra l'altro nel partito occupa anche un posizionamento un po' diverso. Ma questo diciamo spiega molto l'intreccio tra la politica e le regole, no? Per antica tradizione, non perché sia previsto da una legge, ma per antica tradizione il primo ministro è opportuno che sia un parlamentare, in particolare un componente della Camera dei Comuni. Andy Burnham non lo è. A un certo punto, un paio di mesi fa, si presentò l'occasione di una by-election, cioè un'elezione suppletiva. Burnham voleva presentarsi, ma la commissione che decide le candidature, tra l'altro presieduta dal leader del partito, quindi da Starmer stesso, lo bloccò dicendo che questo avrebbe comportato a catena una serie di problematiche. In realtà probabilmente il vero motivo era che Starmer aveva capito che l'unico modo per tenere

0: Sentiremo per i prossimi sviluppi concreti. Buona giornata, Claudio Martinelli. Grazie ancora. Vi ricordo, Claudio Martinelli insegna diritto pubblico comparato e diritto parlamentare all'Università di Milano Bicocca, è veramente tra i maggiori esperti del sistema britannico. E a proposito di Londra, l'avete sentito, mentre oggi a Bruxelles è prevista la riunione dei ministri degli esteri e degli affari europei, domani saranno proprio Parigi e Londra a presiedere la riunione dei volenterosi di Hormuz, quindi dei ministri della difesa sulla questione Hormuz, a proposito di periodo complicato che anche il governo britannico deve affrontare rispetto a tutte le sfide che si stanno una via l'altra aprendo. E sarà anche la questione, sicuramente a margine, per tornare a parlare, a capire se, come, quando l'Europa, non solo l'Unione Europea, ma l'Europa, sia in grado di dare una risposta di sicurezza e difesa comune. E di tutto questo abbiamo parlato con Federico Fabbrini, che è docente di diritto europeo alla Dublin City University e Fulbright Fellow International Security ad Harvard, proprio sul tema dell'esercito europeo, perché su questo tema Fabbrini per il Mulino ha scritto un libro, L'esercito europeo, difesa e pace nell'era Trump. Vi faccio sentire la chiacchierata che abbiamo fatto insieme.
1: Il tema della difesa in realtà è stato centrale nelle prime fasi del processo di sviluppo dell'Europa, ma poi nelle fasi successive è passato in secondo piano e ce ne siamo quasi dimenticati. La difesa era centrale nei primi anni 50 perché all'epoca l'Europa affrontava sostanzialmente tre problemi. Da un lato la minaccia posta dalla Russia, all'epoca l'Unione Sovietica. Il secondo problema era che l'America non era ancora del tutto impegnata a garantire la sicurezza europea, anzi in quel momento doveva combattere un'altra guerra in Corea, in Asia. E poi la terza questione che bisognava risolvere negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale era cosa fare della Germania che, avendo perso la guerra, non aveva un esercito, ma in realtà tutti capivano che doveva essere riarmata nel contesto della Guerra Fredda. Ed fu proprio per affrontare questi tre problemi che nel 1952 i sei paesi fondatori, Francia, Italia, Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo, decisero di creare la cosiddetta Comunità Europea della Difesa. Questa Comunità Europea della Difesa dava vita ad un esercito comune, integrando le forze armate dei paesi partecipanti. Questo esercito comune doveva essere finanziato da un bilancio comune, aveva un governo anche legittimato per prendere delle decisioni in materia di difesa, di guerra e di pace. E poi la Comunità Europea della Difesa aveva anche una politica industriale comune, era aperta all'adesione di altri paesi e soprattutto era disegnata per essere integrata nella NATO come il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. La cosa molto interessante da ricordare è che questo progetto, fino ad oggi sicuramente il più avanzato nel campo della difesa europea, fu ratificato da ben quattro paesi su sei, cioè la Germania, il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo, approvarono il trattato istitutivo della CED. Solo Italia e Francia non lo fecero, e la Francia nel 1954, con un voto parlamentare di tipo procedurale, in realtà rinviò la ratifica. E questo, diciamo così, ha cambiato un po' la direzione della storia, perché l'anno successivo, nel 1955, la Germania Ovest venne integrata nella NATO e da allora in poi è stata davvero la NATO con l'America a farsi carico della sicurezza europea. Tuttavia, il momento storico in cui ci troviamo oggi è ironicamente davvero un ritorno alle condizioni degli anni 50. Abbiamo di nuovo una Russia minacciosa, abbiamo di nuovo un'America che non è più impegnata nella sicurezza europea e abbiamo di nuovo anche un problema di un riarmo tedesco che sta accelerando molto rapidamente. È proprio per questo motivo che in un recente libro da me pubblicato con il Mulino, che si chiama L'esercito europeo, ho avanzato la proposta di ridare vita alla CED, e sono contento di dire che nel Parlamento italiano sono state avanzate delle proposte di disegni di legge di ratifica del trattato istitutivo della CED, che andrebbero nella direzione di ridare vita a questo trattato con 70 anni di ritardo.
0: Anche perché nel tuo libro ci ricordi e ci spieghi che in realtà quando l'Assemblea nazionale francese decise la sospensione, era una sospensione, cioè la sospensione della ratifica senza una data. Quindi in realtà, non dico che sarebbe immediato, ma non sarebbe anche da un punto di vista di

0: iter burocratico, mettiamolo così, così complicato riattivarla. Sarebbe sufficiente che Italia e Francia votassero, i parlamenti ovviamente la votassero.
1: Esattamente, diciamo da un punto di vista giuridico, sia considerato l'aspetto del diritto internazionale che l'aspetto del diritto europeo o quello di diritto costituzionale nazionale, non vi sono in realtà ostacoli a che l'Italia e la Francia procedano a completare un percorso iniziato ormai molti anni fa. Anzi, in realtà abbiamo sia precedenti storici di trattati internazionali multilaterali che hanno impiegato molto tempo per entrare in vigore, sia precedenti noti a tutti nel contesto dell'Unione Europea, dove un'avanguardia di paesi ha concluso accordi tra sé per avanzare il progetto di integrazione in aree specifiche. Pensiamo a Schengen, che è un accordo che ha abolito i controlli alle frontiere interne, che è stato concluso tra un piccolo gruppo di paesi all'interno dell'Unione Europea e poi allargato a molti altri, ma pensiamo anche ad altre soluzioni, come il meccanismo europeo di Stato include anche il Regno Unito. Esisteva anche un altro accordo di mutua difesa tra il Regno Unito, la Francia e i paesi del Benelux, e quindi il trattato CED, diciamo, inserendosi in un contesto di meccanismi di difesa reciproca preesistenti, aveva già previsto anche un accordo bilaterale tra CED e Regno Unito. Questo peraltro sarebbe passo in avanti rispetto alla situazione attuale. Noi ricordiamo, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea

0: formate di un nucleo di paesi, dava vita a una vera forza europea di difesa con un suo bilancio, una sua struttura di comando e controllo militare, ma integrava tutta questa forza, questo esercito europeo, all'interno del quadro NATO. E questo ci consentirebbe oggi quindi di avere the best of two worlds, come si dice in inglese, cioè la situazione migliore possibile, nel senso che da un lato potremmo preservare la NATO con anche la sua esperienza istituzionale, i suoi meccanismi rodati di funzionamento dell'apparato di comando militare, ma integrando all'interno della NATO un vero pilastro europeo con capacità operative, risorse finanziarie e una politica industriale comune che darebbe all'Europa ciò che adesso le manca.
1: Ma andando nel concreto, poi come si potrebbe disciplinare alcune questioni che sono tutt'altro che di facile soluzione? Per esempio, sto pensando alla deterrenza, no? Per eccellenza la deterrenza è il nucleare. Se noi guardiamo all'ambito strettamente Unione Europea, l'unico paese è la Francia. Se guardiamo invece all'Europa territorialmente, geograficamente intesa, c'è anche la Gran Bretagna, anche se il Regno Unito in realtà ha una sorta di franchising rispetto al nucleare con gli Stati Uniti. Però ecco, la Francia ad oggi sappiamo che ha già proposto in qualche modo un allargamento del suo ombrello anche ad altri paesi, però è sempre il nucleare francese. Faccio fatica a pensare che la Francia metta a disposizione il suo nucleare a Bruxelles, per dire, proprio l'Unione Europea istituzionalmente intesa.
0: La questione del nucleare è sicuramente la più complessa e difficile da risolvere sia nella discussione sul futuro della CED, ma più in generale nella discussione sul futuro della difesa europea. Faccio un passo indietro per ricordare a chi ci ascolta un aspetto importante, che è quello del funzionamento della deterrenza nucleare degli Stati Uniti all'interno della NATO. Oggigiorno l'Alleanza Atlantica prevede un meccanismo in base al quale gli Stati Uniti hanno messo a disposizione le loro armi nucleari su cinque paesi, nei territori di cinque paesi dell'Alleanza Atlantica. Questi sono l'Italia, la Germania, il Belgio, l'Olanda e la Turchia. In questi paesi gli Stati Uniti hanno basi militari dove sono posizionati aerei da combattimento sia americani che dei paesi alleati, i quali sono capaci di portare armi nucleari degli Stati Uniti. Sì. La deterrenza nucleare della NATO però ovviamente lascia in ultima battuta la decisione sull'uso dell'arma atomica a fini difensivi esclusivamente a Washington.
1: Certo,
0: quindi
1: sì.
0: Il potere ultimo di a fare una mossa ardita in parte, ma allo stesso tempo anche un po' conservatrice, perché il presidente Macron un paio di mesi fa ha fatto un nuovo discorso dove ha delineato una nuova dottrina nucleare francese che in realtà è meno ambiziosa di quello che spesso si dice, sicuramente è meno ambiziosa di quella che storicamente hanno avuto gli Stati Uniti. La Francia infatti non si è resa disponibile a trasferire parte delle sue armi nucleari nel territorio di paesi alleati, piuttosto ha chiesto se alcuni paesi alleati possono essere interessati ad ospitare occasionalmente degli aerei da combattimento francesi dotati di arma nucleare. Ma nella proposta di Macron il nuclear sharing, come si dice in gergo, cioè la condivisione nucleare, non arriva fino al punto di lasciare agli alleati un potere di veto sull'uso dell'arma. Di fatto la decisione esclusiva compete solo a Parigi, al Presidente della Repubblica Francese. Ora, questo tipo di soluzione in realtà non credo sia in grado di assicurare la deterrenza, soprattutto nel momento in cui l'arsenale americano, che è molto più ampio, non è più un deterrente credibile rispetto agli avversari. E quindi questo solleva la questione complessa ma importante di cosa si può fare a livello europeo per cambiare le cose. Qui la CED torna a essere uno strumento interessante perché evidentemente il trattato, prevedendo la fusione delle forze armate dei paesi partecipanti, potrebbe essere interpretato anche nel senso di dire anche l'arma nucleare passa dalla Francia a una gestione condivisa euro con una banca centrale europea di tipo federale che governa oggi la moneta anche per i tedeschi. I francesi dovrebbero, a mio giudizio, andare in questa direzione.

0: in questa direzione. Non è una scelta facile, ma i cambiamenti geopolitici attorno a noi lo rendono, secondo me, inevitabile.
1: E parlando proprio di Germania, la CED sarebbe forse anche la strada migliore per essere meno spaventati, perché alcuni lo sono, di questo potente riarmo tedesco?
0: La Commissione europea, come molti sanno, un anno fa, per rispondere ai cambiamenti transatlantici dovuti al ritorno di Trump alla Casa Bianca, ha introdotto un programma, il cosiddetto programma di riarmo, poi edulcorato con il nome di Readiness 2030, cioè
1: Sì.
0: essere preparati entro il 2030. E questo programma di fatto si centra essenzialmente su una sola cosa, che è la sospensione delle regole fiscali europee per consentire un maggiore investimento e spesa nel campo della difesa. Il problema di questa idea e iniziativa che viene da Bruxelles è che di fatto, aprendo i cordoni della borsa ai vari paesi membri, l'iniziativa non tiene conto del fatto che non tutti i paesi membri sono in grado di spendere allo stesso modo.
1: Ah, già.
0: E questo è conseguenza ovviamente sia della loro dimensione, sia soprattutto della stabilità delle loro finanze pubbliche. La conseguenza di ciò, perciò, è che di fatto solamente un paese in Europa sta davvero investendo in modo massiccio sul suo riarmo, e questo paese è la Germania. I calcoli e le stime prevedono che da qui, entro la fine del decennio, la Germania potrebbe aver speso 1.000 miliardi di euro sul proprio riarmo. Il tutto, peraltro, facilitato anche da una revisione della Costituzione tedesca
1: Sì.
0: che consente per la prima volta nella storia oggi alla Germania di indebitarsi senza vincoli costituzionali nel campo della difesa. Ora, da un lato questo è positivo perché sicuramente negli ultimi 20 anni la Germania aveva molto ridotto la propria spesa militare e di fatto oggi non è dotata di un esercito con capacità operative rilevanti, ma dall'altro lato la storia non si dimentica con un colpo di spugna e la memoria del militarismo tedesco è ancora forte in tutti i paesi confinanti con la Germania. Insomma, la storia del nostro continente nel secolo scorso è una storia di tentativi egemonici militari della Germania. E credo che di questo ci sia consapevolezza in parte a Berlino, ed è un motivo per cui l'idea della CED credo troverebbe comunque il sostegno della Germania, anche se la Germania già aveva ratificato il trattato oltre 70 anni fa, ma la Germania viene spinta a guidare come paese più grande e credo che questo ruolo non le si confaccia, in realtà, vista la sua storia, e una soluzione più federale, in realtà consentirebbe di rassicurare non solo i tedeschi stessi, ma anche,

0: anche la Roma, che ieri è riuscita a vincere in casa del Parma. E poi la notizia forse della domenica, così più bella, è il Como che comunque entra in Europa ed è davvero storico con i suoi 65 punti. Ora vediamo che tipo di Europa, visto che mancano ancora evidentemente due partite, ma sicuramente farà parte delle italiane che ci rappresenteranno nei tornei del vecchio continente.
1: Diamo uno sguardo anche al tennis. Musetti internazionale ha battuto Cerundolo e oggi è la volta di Sinner.
0: Sì, devo dire Musetti ieri ha sofferto non tanto per Cerundolo quanto per il problema alla gamba, non riusciva quasi più a muoversi ed è stato davvero più forte di questo dolore. Addirittura poi ha raccontato: io non volevo neanche giocare perché insomma mi sembrava troppo difficile schierarmi in campo. Poi invece ha trovato la forza che arriva evidentemente anche dagli italiani che sono lì al Foro Italico. Oggi Popirin per Jannik cerca il 13° successo.
1: E diamo uno sguardo anche al Giro d'Italia, Corsa Rosa, partita, ormai siamo abituati, da una tappa esterna e quindi dalla Bulgaria.
0: Sì, dalla Bulgaria rientro ieri in Italia, oggi un giorno di pausa o quantomeno di allenamento ma non di gara, poi domani si fa sul serio veramente in terreno italiano. Intanto ieri Magnier, questo francese di cui si sentirà parlare molto anche nei prossimi anni, ha ancora purtroppo una volta rimontato su Milan e ha fatto la sua seconda tappa questo giro su tre, non male, sempre in volata, e peraltro è stato anche la prima maglia rosa.
1: Grazie sempre Ugo Scali, a lunedì prossimo, buona giornata. E grazie a voi per averci seguito, torniamo alle 7 puntuali domani su Inblu 2000, vi ricordo che tutte le

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Il cinema, i suoi protagonisti, il suo cuore, le sue passioni.
2: Domani è un altro giorno.
1: Effetto Notte. Fabio Falzone vi aspetta ogni settimana per un viaggio originale dentro il cinema e le sue storie di ieri e di oggi. Faccia a faccia, interviste esclusive.
3: Lo ribattezzai Buon Compleanno Mr. Grey.
1: Dietro le quinte, immagini spettacolari. Effetto Notte.
0: Ogni giovedì su In Blu 2000.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: In Blu 2000, news.
8: L'Iran ha respinto il piano statunitense di pace. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Trump. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione la premio Nobel per la pace Mohammadi, che è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di auspicare la caduta del regime iraniano, che comporterebbe il crollo come impalcatura dei gruppi alleati dell'Iran in Yemen, gli Houthi a Gaza, Hamas, e in Libano Hezbollah. Ripresi da Mosca i bombardamenti in Ucraina, mentre Trump è pronto a inviare i suoi emissari a Mosca, Putin disponibile a finire la guerra e a trattare con l'Europa. L'alto rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kaja Kallas, boccia però la proposta di Mosca di nominare l'ex cancelliere tedesco Schröder tra i mediatori. Se diamo diritto alla Russia di fare nomi al posto nostro, non è saggio, spiegando poi che Schröder, con i suoi

trascorsi con il Cremlino siederebbe ad entrambi i lati del tavolo. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta bassa, lo conferma il Ministero della Salute, che predispone comunque una circolare a regioni e uffici di frontiera per fare il quadro della situazione. Una cittadina francese risulta al momento positiva, la donna ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro a casa dopo l'evacuazione dalla nave.

Il ministro della cultura, Giuli, ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni. Lollobrigida cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos. Restano stazionarie le condizioni del 14enne che è stato accoltellato per uno sguardo a una ragazzina. L'aggressione è avvenuta a Napoli ad opera di un 15enne, poi bloccato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di

seduttore impenitente, pensa di essere il più astuto di tutti e alla fine perde l'unica donna che amava davvero. Un po' questa in sintesi, l'uomo più furbo, la canzone di Max Gazzè che apre il nostro magazine, brano del

0: Parole mie, pensa un po', invece sono parole di
1: Jack Dawson, alias Leonardo DiCaprio in Titanic, ti ricordi quando lui si presentava, no? Con il suo mazzo di carte.
0: È una vita che non vedo quel film.
1: È grandissimo film, perché oltre alla frase storica sono il re del mondo, e poi vedi che fine ha fatto, c'è anche questa bellissima che ha pronunciato appunto all'interno del film.
0: Bene, grazie, abbiamo recuperato anche un Chi l'ha detto cinematografico molto molto bello.
1: Molto bello. Allora, hai visto che qualche film interessante nel weekend? Sei andato al cinema nuovamente? No. Ah, hai visto? Ma dopo ci racconti, però. Non puoi scappare.
0: Beh, non posso scappare. E bene, insomma, poi vi racconto.

0: delle novità che troverete nel magazine di oggi. Ne avevamo parlato con Paola Gallo, no? Lo scorso martedì. Summer Funk, la nuova di Francesco Gabbani.
1: Sa molto d'estate, ormai ci siamo con i tormentoni estivi, Dani. Allora, se non sbaglio, come ogni lunedì, ci racconterai adesso delle buone notizie.
0: Esatto, due belle storie che abbiamo scelto per voi, dose aggiuntiva di belle energie per affrontare questo lunedì. E con la prima ce ne andiamo a Fano, dove si è svolta una maratona, la Colle Marathon Fano, che ricorderemo non soltanto per le prestazioni atletiche, ma per un gesto particolare che c'è stato. Allora, appunto, siamo lì nel corso di questa maratona, quindi proviamo a immaginare la scena. Manca poco al traguardo. In vetta c'è Massimilani, seguito da Davide Seri. Massimilani è ormai veramente a pochi metri dal traguardo, ma cade, ha un mancamento, finisce sulle ginocchia a pochi metri, diciamo, dal traguardo. Dietro di lui, appunto, Davide Seri, che a quel punto, senza nessuna fatica, può sorpassarlo e vincere. Ma Davide si ferma, tira su l'altro concorrente, lo accompagna al traguardo, facendo ovviamente passare prima lui. Insomma, un gesto che colpisce, no? Perché sono tempi di competizione estremamente accesa, quindi ricorderemo proprio questa competizione che si è svolta alle porte di Pesaro Urbino, 3.000 partecipanti tra atleti, famiglie, appassionati, per questo gesto di grande sportività che davvero nella sua semplicità è potentissimo e ci insegna tanto. Insomma, almeno io la vedo così, perché vincere una gara sicuramente è importante, ma ci sono gesti che sono vittorie ancora più grandi, e credo che questo sia da annoverare tra questi gesti qui. E poi tutt'altra storia, ce ne andiamo in questo caso a Torino, l'ospedale Regina Margherita, e nel reparto di neuropsichiatria infantile è stato inaugurato un progetto molto bello che porta praticamente la cultura a pieno titolo tra le cose che fanno bene e fanno riprendere i ragazzi. Tre iniziative parallele si chiamano Libri Aperti, Neuroflix e Luoghi Comuni. Neuroflix praticamente è una sala cinematografica che è stata allestita nel reparto, perché guardare un film è in fondo anche un modo per dare un nome alle emozioni, per sentirsi meno soli e per avere anche degli attimi di normalità. Quindi in questo reparto adesso ci sarà una sala dove verranno proiettati i film, ma nel reparto è stata anche aperta una biblioteca, quindi il progetto Libri Aperti, con la collaborazione delle librerie indipendenti

spazi, vale a dire gli spazi del reparto non saranno più ambienti neutri, diciamo monocolore, grigi, ma saranno proprio i ragazzi a reinterpretarli e quindi l'ambiente sarà a loro immagine e somiglianza, quindi un modo diverso, no, per

0: Perché parliamo di Giappone, che secondo una classifica globale appena pubblicata è il paese più educato del mondo?
1: Eh sì, a quanto pare sì, ci superano. Supera in rispetto, comunicazione, attenzione verso gli altri, valutando comportamenti quotidiani. Al primo posto c'è il Giappone, l'educazione è parte integrante della cultura. Si esprime anche nei gesti da parte dei giapponesi, soprattutto con l'inchino, che insomma hanno nel DNA, lo fanno spesso, e anche nel linguaggio formale.
0: Diciamo, prima posizione forse che non stupisce, quindi andiamo a scoprire qual è la seconda posizione, occupata dal Canada, paese noto per l'approccio accogliente e per la tendenza a scusarsi spesso. Anche altri paesi asiatici ed europei entrano comunque nelle prime posizioni grazie a modelli sociali basati sul rispetto e armonia.
1: Tra le nazioni più educate compaiono in realtà come la Cina, dove il comportamento sociale affonda nelle tradizioni confuciane, e poi, inaspettatamente, io non l'avrei mai detto, c'è anche la Germania, dove la cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole degli spazi altrui, non peraltro, perché la Germania, insomma, i tedeschi che vedo soprattutto nelle zone dalle mie parti, quando vengono a fare, diciamo, i turisti, non è che siano poi più di tanto rispettosi, diciamo, delle regole nostre. Però, insomma, mi stupisce trovarli come paese, diciamo, che più dice grazie o comunque è cortese. Ecco.
0: Sì, qui la
1: Ma
0: cortesia si lega soprattutto al rispetto delle regole e degli spazi altrui. Probabilmente l'indagine considera l'atteggiamento e il comportamento di questi paesi nel loro paese, perché concordo, effettivamente,
1: certo.
0: quando ecco, vengono nel nostro paese si adeguano, mettiamola così, al contesto che trovano. Comunque, in generale, l'indagine evidenzia come in Europa molti paesi rientrino nelle prime posizioni globali. Questo ci fa piacere. Quindi l'educazione non solo come questione individuale, ma come riflesso in qualche modo di un modello culturale e sociale più ampio.
1: Quindi ragazzi, giovani fanciulli e fanciulle, se avete difficoltà nella vita a dire grazie, dite arigato, così magari, insomma, vi viene un po' più facile, no?
0: E se avete
1: Vi
0: fame,
1: sforzate.
0: probabilmente quando vi dicono arigato, viene in mente il
1: Arigatone!
0: rigatone, esatto, ma è un altro
1: Esatto.
0: discorso.
2: Oh Lord, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Alicia Keys e la sua Fallin, bellissima. Yeah. Tra poco noi bella. Ascolteremo ovviamente le news, caro Max.
1: È vero, tutti gli aggiornamenti dalla nostra redazione, non mancate, restate lì. E poi il nuovo disco in blu della settimana, wow. Cara Dani. Un gruppo strepitoso.
0: Strepitoso come Claudio
1: Baglioni. Esatto, come lui, forse un pochettino di più, no, non lo so, decide tu.

0: guida di due moto che si sono scontrate, da ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il ministro della Cultura Giulia ieri ha azzerato i vertici del suo staff, decreti di revoca per Merlino e Proietti, la rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Regeni, attaccano le opposizioni, la maggioranza è nel caos. Il presidente Mattarella, mentre andiamo in onda, assiste a Milano, nella sede della fondazione di Renzo Piano, ad una lezione del senatore a vita sull'arte del costruire, alla presenza di circa una ventina di studenti. Dopo, il Presidente della Repubblica raggiungerà intorno alle 12 la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur.

0: forse in futuro questo potrà essere possibile anche per gli adulti. Tuttavia il percorso diagnostico è indispensabile. E altra fake news che a questo punto approfitto per ricordare: mai mettersi a dieta prima di aver completato l'iter diagnostico. Questo purtroppo è una tendenza, a volte anche alcuni medici consigliano di iniziare la dieta senza glutine prima di avere la conferma definitiva della celiachia. Questo è un errore che ci viene riportato da molti medici del territorio. Le persone arrivano già a dieta, purtroppo questo impedisce la diagnosi definitiva. Quindi mai mettersi a dieta prima che il medico abbia certificato la celiachia.
1: Quindi falsa i risultati.
0: Esatto, esatto, perché a dieta senza glutine i valori, con il tempo necessario, ritornano fisiologici e nella normalità.
1: Ecco Caterina, un'altra domanda che forse può essere utile a qualcuno dei nostri ascoltatori, cioè si diventa celiaci o ci si nasce? Vale a dire, se io da piccolo ho fatto i vari test e le analisi per la celiachia e non sono risultato celiaco, ma in età adulta avverto una sintomatologia riconducibile alla celiachia, può essere cambiato qualcosa oppure sto tranquillo per tutta la vita?
0: Allora, questa è un'altra domanda importantissima. La celiachia ci vuole l'esposizione al glutine, ma la cosa importante è che dobbiamo sapere che una volta fatto un test, diciamo in età pediatrica, non significa che la celiachia non si presenterà in qualsiasi momento della vita. Naturalmente, per iniziare la dieta senza glutine dobbiamo attendere la diagnosi vera, come dicevamo prima.
2: E quindi, giusto per informare le persone, anche per coinvolgerle su questo argomento anche quest'anno, voi come Associazione Italiana Celiachia avete dato il via a questa nuova settimana nazionale della celiachia che è già iniziata tra l'altro il 9 maggio scorso.
0: Esatto, esatto, è già iniziata perché comprende due weekend, facciamo sempre così, una settimana abbondante diciamo, e ci sono moltissime iniziative nel territorio nazionale. Una di quelle a cui siamo più affezionati è Tutti a tavola, tutti insieme, le scuole pubbliche che, ricordiamolo sempre, in Italia garantiscono il pasto senza glutine ed è un diritto che abbiamo dal 2005, cosa che negli altri paesi non esiste, ma per sensibilizzare la popolazione generale, nella settimana della celiachia si mettono a tavola tutti i bambini delle scuole senza glutine, quindi aderiscono oltre 900 tra scuole, comuni, università italiane. Lo facciamo in collaborazione con l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e quest'anno sfioriamo i 700.000 pasti, l'anno scorso ne abbiamo fatti 500.000, quindi è un importante

giusta. Oggi noi, come Federazione Europea, di cui facciamo parte, sosteniamo i celiaci sulla striscia di Gaza e in Ucraina, e la Celiac Run serve proprio per raccogliere questi fondi, e lo si fa durante la settimana della celiachia. Vi cito solo alcuni, quindi, di delle iniziative a livello nazionale, ma tutte le nostre associate, 21 AIC distribuite nel territorio, che sono il cuore pulsante della nostra associazione, fanno iniziative di ogni genere, dai convegni scientifici, i contatti con i dietisti per avere dei consigli, iniziative di piazza, eccetera. Quindi molte iniziative di carattere anche territoriale. Cosa importante, il 13 di maggio AIC e la sua Federazione Europea sarà al Parlamento Europeo proprio per parlare di un modello italiano che è quello dell'alimentazione fuori casa. Noi abbiamo una guida di locali, di ristoranti che accolgono con garanzia i celiaci, e portiamo e esportiamo questo modello. Questa è un'altra

0: insieme a te.
1: Baciamoci.
2: Per i nostri ascoltatori un mega bacio dagli Eugenio in Via di Gioia. Allora, cara ragazza,
1: sì,
2: giovane
1: sì.
2: fanciulla Daniela Lami, sai che c'è un bel premio che si inserisce nel premio internazionale Festival Francescano?
1: Lo stavo leggendo proprio poco fa e adesso vediamo tutte le dritte, perché c'è tempo fino al 20 maggio per inviare la domanda, quindi si fa ancora in tempo.
2: Sì, esatto, è un'iniziativa che intende riconoscere e sostenere le persone, le associazioni e i gruppi informali che si distinguono per un impegno concreto nella costruzione della pace secondo i valori appunto francescani di fraternità, minorità, dialogo e sostegno agli ultimi.
1: Il riconoscimento, che verrà assegnato negli anni 2026-2027, nasce proprio con l'intento di valorizzare l'opera di chi incarna la minorità francescana, quindi quell'attitudine a farsi piccoli e ad agire nelle periferie geografiche, esistenziali o culturali per ricucire strappi sociali apparentemente insanabili.

0: @festivalfrancescano.it.
1: Ok, ottimo, poi ne parleremo più avanti perché ci sarà la premiazione dal 24 al 27 settembre nuovamente in Piazza Maggiore a Bologna, che diventerà il centro proprio di questa riflessione internazionale, di questo concorso, di questo Festival Francescano, molto bello.
0: Quindi premio pace @festivalfrancescano.it.

0: Police 1980, in questo magazine ricchissimo di sonorità diverse, ma anche di spunti diversi, quelli che arrivano dagli ospiti e dalle notizie che cerchiamo.
1: Soprattutto anche i nostri ascoltatori che si esprimono in merito alle nostre chiacchierate, la nostra amica Monica che ci ha scritto a diretta a radioinblu.it, lei è celiaca, quindi insomma ha fatto tesoro di tutto quello che ha raccontato Caterina Pilo prima, e quindi grazie anche alla nostra amica che ci segue con passione.
0: Grazie mille a voi che siete sempre presenti. A proposito poi di cibo, che siate celiaci, vegani, vegetariani, onnivori, ricordate poi di inviarci la vostra schiscetta, cioè di raccontarci brevemente che cosa mangerete a pranzo quest'oggi.
1: Esatto, allora vi chiediamo anche come avete trascorso la domenica. È stato

0: the music.
1: Jack Johnson, la sua nuova canzone, Radio Clowns. Ma ti va se torniamo un istante a Fabio Concato che abbiamo ascoltato prima?
2: Ma certamente, Dani, anche perché c'è una buona notizia.
1: Esatto, sappiamo che ha dovuto affrontare una malattia con i mesi difficili, un tumore, ne aveva parlato, tanta paura, paura che possiamo dire che ce li buttiamo alle spalle, speriamo, dai.
2: Speriamo di sì, perché appunto Fabio Concato ha annunciato che debutterà al Teatro Nazionale di Milano proprio oggi, quindi seguito dalla data anche del 24 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, quindi oggi a Milano e poi il 24 sarà a Roma con due suoi concerti.
1: E naturalmente Fabio Concato ha parlato della sua malattia anche in una maniera molto misurata, come lui, molto sobrio, quindi ha detto: da certe cose non si guarisce mai, le si tiene sotto controllo, intanto guido, mangio, dormo, leggo, cammino, rifletto, ricordo e canto.
2: E poi Concato ha parlato dell'immunoterapia come di una risorsa decisiva, ringrazia pubblicamente gli specialisti dell'Istituto Tumori e dell'Istituto Besta che lo hanno accompagnato nel percorso di cura, e ha detto: in certe situazioni curarsi diventa un secondo lavoro se non il primo.
1: E poi la decisione di tornare alla musica, che è stata anche piuttosto complicata, perché ha detto: fino a un mese fa non sapevo nemmeno se avrei voluto ricominciare, poi la voglia è tornata, quindi il desiderio del palco, naturalmente con dei ritmi più lenti, meno concerti, si fermerà in estate. Suona che si intitola per un po' d'amore.
2: Esatto, tutte canzoni che hanno un filo conduttore legato ai sentimenti, ci piace oggi, quindi ve la regaliamo anche questa bella novità di questo periodo, ovviamente qui nel magazine In Blue 2000.

0: Supertramp, The Logical Song.
1: Bella bella, capolavoro, 1979. Allora, salutiamo Mary che ci scrive che lei arigato, di cui parlavamo all'inizio, cioè grazie, lo dice spesso, ma sono gli altri che non glielo dicono mai. Guarda, è un problema di molti, credo, Mary.
0: Ma lo dice in italiano o proprio in giapponese?
1: Cioè no, lei dice proprio arigato. Lei dice arigato perché è amante della cultura giapponese, Mary. Però è segno che o forse non la capiscono e quindi non le rispondono, oppure nessuno glielo dice, perché effettivamente non è che tutti poi si mettono a dire arigato in giro, no?
0: No, effettivamente
1: sembra
0: no.
1: Un po' strano. Vabbè, grazie di questa testimonianza. A proposito di arigatoni, cosa si mangia oggi? C'è già qualche indizio sulle schisce romane?

0: Già raccontato quel che mangerà, vedo Paolo a Corona che oggi è arrivato un pochino più con comodo in regia, aveva una bustina in mano, secondo me ci ha portato un antipastino e
1: un
0: quindi
1: cadeau.
0: È pieno di glutine secondo me l'antipastino che ci ha portato e poi insomma ne parleremo, vado a impicciarmi, sono arrivati un po' di messaggi, li tengo da parte e quindi direi che avremo un angolo molto, molto ricco,
1: molto ricco.
0: Peraltro nell'ultima mezz'ora, se tu sei d'accordo, potremo parlare anche di uno dei nostri alimenti preferiti, ovvero la pizza.
1: Ah, fantastica, la pizza sempre nei nostri cuori, nei nostri sogni, cioè poterla mangiare ovviamente tutti i giorni. Per chi non la può mangiare, soprattutto quelli che ovviamente celiaci, non è il massimo, giusto?
0: Esiste anche la pizza senza glutine, dai.
1: Mamma.

L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kallas, frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e i legami con il Cremlino, siederebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europeo. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia. Dopo lo sbarco ieri alle Canarie sono risultati positivi all'antivirus una cittadina francese, le cui condizioni sono gravi, e un americano al momento in Italia. Sono 4 le persone sotto osservazione. Il Ministero della Salute conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Sbagliare è prezioso perché c'è il coraggio dell'ostinazione, lo ha detto stamane il presidente Mattarella dialogando con il senatore a vita Renzo Piano nella sede della sua fondazione al Politecnico di Milano, alla presenza degli studenti. Successivamente il capo dello Stato ha raggiunto la Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra. Una raccolta di firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per i senza tetto proposta da Giuseppe Tamburi, il padre di Giovanni, sedicenne rimasto ucciso nella strage di Crans-Montana. L'idea di intitolarli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza fissa dimora. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in comune, Matteo Di Benedetto, ha chiesto che il progetto venga sospeso. Nella terz'ultima giornata della Serie A il Milan cede 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince e in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto.

fatto gusto, come anticipavi, così almeno hanno evidenziato gli studi condotti dall'Oregon State University che hanno acceso il dibattito attorno ad una percezione legata ai carboidrati complessi e al sapore amidaceo dell'impasto, qualcosa che diversi consumatori riconoscevano già senza riuscire a definire in qualche modo.

0: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
1: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
1: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
1: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Chiesa e comunità. Chiesa e comunità, a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seno.
5: Benvenuti a Chiesa e Comunità, il microfono Elena Seno per questa puntata in cui affrontiamo diversi temi, dalle situazioni più preoccupanti in Africa alla luce anche delle parole di Leone XIV ieri al Regina Coeli, e poi diamo attenzione alle aree interne del nostro paese e all'impegno della Chiesa su questo. E da qui partiamo con

una sfilza di grandi nella musica, da Stevie Wonder a Paul McCartney, appena ascoltato qui su In Blu 2000. Allora, parliamo ancora di arte, filo conduttore di oggi all'interno di Replay. Parliamo di un progetto artistico che si intitola GV1,29 di Andrea Mastrovito, l'artista che si è aggiudicato una delle commissioni più importanti degli ultimi anni, cioè quella per realizzare

Easy, in maniera easy, andiamo anche verso la conclusione di oggi del nostro replay. Di cosa abbiamo parlato? Beh, vi siete persi il riascolto di un podcast del 25 aprile scorso, direttamente dall'Arte da Ascoltare, ambientato a Roma, nella casa di Luigi Serafini. Ci sono...

0: 2000 replay. In blu 2000. In blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra nel Golfo Persico sembra allontanarsi l'ipotesi di una possibile tregua. Teheran respinge infatti al mittente la proposta americana e detta le proprie condizioni per trattare, stizzita la risposta del presidente statunitense Trump.
2: L'Iran ha respinto il piano americano per porre fine alla guerra nel Golfo Persico. La risposta dell'Iran include la necessità di porre immediatamente fine alla guerra e al blocco navale statunitense, la garanzia che l'Iran non sarà attaccato nuovamente, la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei beni iraniani congelati, la fine della guerra.

0: jet, ITA Airways ha già comunicato che a causa degli scioperi del personale ENAV si è vista costretta a cancellare circa il 38% dei propri voli odierni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La Biblioteca di Gerusalemme.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
4: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000. Le classifiche.
7: Le classifiche.
6: Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
8: Un'altra settimana ricca anche di nuove entrate per quanto riguarda la nostra, la vostra musica, ogni giorno con una classifica differente, naturalmente canzoni dal passato e internazionali, italiane, anche attuali, che vengono inserite invece nell'appuntamento settimanale dedicato a libri e cinema. C'è anche quello all'interno delle classifiche. Oggi si riparte in questo 11 maggio, buon pomeriggio a tutti voi, con la Chart Italia, cioè le canzoni italiane più ascoltate nel nostro paese, e rispetto a 7 giorni fa ci sono anche delle nuove entrate abbastanza. Direi ben 4 nuove entrate da segnalare nella top 20 di questa settimana. Un saluto al nostro chartman, finito replay, smette i panni del tecnico, quello in giacca e cravatta, e arriva con la sua tenuta da DJ da spiaggia quasi, perché ormai ci siamo, no? È il periodo estivo, quindi il nostro chartman Sabrino D'Alessandro. Al numero 20 questa settimana della Chart Italia abbiamo in discesa la nuova di Fred De Palma con Anitta e Mischill, La testa gira. Alla 19 scende anche Fulminacci con Stupida sfortuna, di cui ascolteremo anche il nuovo singolo tra poco, mentre al numero 18 scende anche Saif con Tu mi piaci tanto. Alla 17 troviamo in discesa Stessa direzione di Paola Iezzi, e saliamo alla posizione numero 16, dove perde colpi rispetto a settimana scorsa, e questa è una delle novità diciamo più importanti di rilievo della classifica italiana, con il suo ultimo singolo You and Me. Biagio Antonacci scivola fino alla posizione numero 16 per lasciare spazio, come detto prima,

Con Biagio Antonacci siamo ripartiti per una settimana insieme di classifica dalle 14 alle 15 tutti i giorni, da lunedì al venerdì. You and Me di Biagio, la numero 16 della Chart Italia, la classifica di oggi con le canzoni italiane più ascoltate negli ultimi 7 giorni. Alla 15 incontriamo la prima nuova entrata, che è di Fulminacci, il nuovo singolo praticamente. Lui impegnato anche con il

0: ci piace sempre di più lo stile di Fulminacci, definito unico dal nostro chartman in regia Sabino D'Alessandro, numero 15, new entry che abbiamo incontrato, la prima delle 4 di questa settimana dedicata alla Chart Italia. E saliamo alla numero 14, loro rimangono stabili, una delle coppie di questa primavera 2026 della musica italiana, e credo nella top list preferita del nostro Sabino D'Alessandro, credo che sia nella top 5 addirittura. Cioffi, Noemi con Farfalle nello stomaco, la 14.
1: Dimmi come

Nello stomaco, fateci sapere, lanciateci un bel messaggio diretta a radioblu.it anche per commentare tutti i brani di oggi della ricca classifica italiana con tante nuove entrate. La numero 14 invece stabile, appena ascoltati Cioffi e Noemi. Numero 13, new entry in questo caso per quanto riguarda il ritorno di Gaia, novità di questo periodo della cantante italo-brasiliana che ha scritto questo brano insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Era stata anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera al Fabrica di Milano e come si può intuire dal titolo che è Bossa Nostra, il brano è una bossa nova praticamente, il genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 dalla fusion tra samba e musica tradizionale, e lei ha realizzato un video molto elegante, andatelo a vedere, vale la pena, molto brasileiro. Gaia con Bossa Nostra alla 13.

Ci stiamo avvicinando alla più alta nuova entrata della settimana, un'altra nuova entrata invece occupata la numero 12 da Achille Lauro, appena ascoltato, con la nuova Comuni Immortali, che fa parte di questo filone melodico che ha appunto intrapreso Achille Lauro con i suoi ultimi dischi. Noi siamo pronti per riascoltare la 11 e risale questa settimana dall'ultimo Sanremo Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Romanticismo a go-go per Mercomi con Bacipiano alla 9 nella Chart Italia Stabili. Qui su In Blu 2000, riascoltiamo la numero 8 in discesa. Dito nella piaga con Che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

impazzire che sull'attacco dell'inizio, quando c'è soltanto la chitarra, si senta proprio il ronzio dell'amplificatore, come succedeva una volta, insomma, la chitarra di Keith Richards. Ma non c'è molto da dire sui Rolling Stones. Ormai il disco nuovo arriverà in estate, tra gli ospiti Paul McCartney, Steve Winwood e Robert Smith dei Cure, che è una scelta sicuramente anomala da un punto di vista musicale, insomma, una scelta che incuriosisce, ecco, mettiamola così. E questo è un piccolo assaggio. Adesso mercoledì sera da Jimmy Fallon, il Tonight Show, no? Che...

prima ancora di preliminare, lo sviluppo creativo, non ci sono riprese programmate, non c'è un calendario ufficiale proprio. Le fonti più affidabili confermano che la sceneggiatura la stanno scrivendo, insomma il regista è stato già scelto, però è impegnato almeno fino alla fine di quest'anno e comunque senza la storia pronta non si inizierà nemmeno a pensare ai casting, al nome, no? Al toto nomi del nuovo attore destinato a raccogliere questa eredità ingombrante di Daniel Craig, quindi nella migliore delle ipotesi parliamo del 2028, ma arriviamoci al 2028. Le parole di In Blu 2000, Ivano Fossati. Magari torna pure lui nel 2028, perché no? Di sicuro tra pochissimo gli aggiornamenti dalla redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per In Blu 2000 News. State con noi.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
7: In Blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Torna a crescere la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Il governo pakistano ha minacciato una risposta decisiva dopo l'attentato di sabato scorso nel distretto di Bannu, nel nord-ovest del paese, in cui sono morti almeno 15 agenti di polizia, accusando formalmente l'Afghanistan

scolpita, no? Come se bastasse un pezzettino di nastro per riscrivere, capito, l'anatomia. Poi su TikTok è diventato un rito notturno, con la gente proprio che si filma mentre si chiude le labbra, come se stesse entrando in una capsula, capito, criogenica. E poi ci sono gli sportivi che aggiungono, no, un tocco epico a questa faccenda, canoisti olimpici, tenniste, golfisti, tutti con sto cerotto sulle labbra, come se fosse un amuleto segreto per respirare meglio, dormire meglio, vivere meglio, no? Poi, come succede spesso, dietro la semplicità apparente c'è una storia più complessa, perché sì, respirare dal naso fa bene, ma questo la scienza lo dice da decenni, perché l'aria entra filtrata, umidificata, riscaldata, eccetera, eccetera. È un sistema elegante, progettato per funzionare proprio in questo modo. Ma da qui a dire che basta chiudersi la bocca con un cerotto per risolvere apnee, russamenti, problemi di sonno vari, ecco, diciamo che ci vuole tanta tanta fantasia. Le apnee notturne, per esempio, sono un problema enorme. Milioni di persone soltanto in Italia ne soffrono, e molto spesso senza nemmeno saperlo. La tentazione di trovare una scorciatoia è forte, no? Però la fisiologia è testarda, cioè quando inspiri dalla bocca il flusso d'aria accelera, i tessuti molli della faringe vibrano, si restringono ed ecco che ti ritrovi che russi, insomma questo è il fenomeno. Respirare dal naso invece stabilizza tutto. È per questo che già dagli anni 50 questo fisiologo ucraino, si chiamava Buteyko, aveva già intuito come rallentare il respiro

Passa sempre un po' sotto traccia il fatto che Ivan Graziani fosse anche un chitarrista molto dotato, oltre che cantautore originale, che ha portato un modo di vedere la musica che non si era mai visto prima da noi. Una bella chiusura, insomma, per il nostro pomeriggio che finisce qui. Intervista con Gigio Rancilio, nota margine, da recuperare tra i podcast su play2000.it. Noi ci troviamo domani puntuali, se vi va l'idea.

0: da una famiglia per poter tenere il proprio figlio all'università, stante anche la carenza di alloggi residenziali dell'università o degli enti
1: dell'università. Ecco, anche lì però non si fanno le cose un po' in contemporanea. Io capisco che non puoi fare la rivoluzione in due giorni, ma se mai cominci, poi come tu sai, almeno noi sappiamo qui a Roma, moltissimo erano affitti in nero. Anche lì puoi fare un controllo, cioè ci sono le zone universitarie, non è che questi stanno in affitto, no? a
0: no,
1: 30 chilometri. Quindi dopo ripetiamo le stesse cose a detrimento di...
0: non si risolvono.

0: Inclusione, tante associazioni si sono riunite a Ribera per parlare di questo, con le scuole ovviamente in prima fila, perché poi anche i ragazzi che hanno difficoltà, soprattutto i ragazzi che hanno difficoltà, insomma, speriamo bene che vadano a scuola e che poi possano accedere anche alle attività sportive. Mimmo.
1: Sì, è un convegno organizzato dall'Istituto Comprensivo Vincenzo Navarro, dove hanno partecipato diverse associazioni, tra queste c'era anche l'associazione Vincenzo e Teresa Reale di Ribera, che opera a Ribera dal 1994, che ha come scopo quello di prevenire e rimuovere le situazioni di handicap che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità delle persone con disabilità sensoriali, fisiche e cognitive. Noi abbiamo sentito una delle componenti principali dell'associazione, la signora Enzo Agenova, che ha fatto davvero un discorso molto interessante.
0: E allora

0: e di fare i primi passi per tentare di fare qualche cosa. L'importante è tentare, l'importante è riuscirci.
1: Ma non c'è dubbio, abbiamo visto poi le Paralimpiadi, sono una bella leva adesso, no? Prima non si parlava mai, beh, lì ci sono medaglie, tutto quello che vuoi, ma tantissimi partecipano perché vuol dire che lo sport anche per le persone che possono avere delle disabilità invece si può fare, si possono fare tutti gli sport con ovviamente regole e ingaggi diversi.
0: La cosa importante è che queste associazioni non si muovono solo in determinati periodi
1: Ma
0: dell'anno, restano
1: sempre.
0: sempre aperte. L'associazione, per esempio, Vincenzo Sesto Reale non va mai in vacanza e in
1: Vabbè,
0: estate sulla
1: questo.
0: spiaggia di Sesto Grande a Ribera garantirà anche quest'anno la presenza con il servizio del volontariato presso l'Oasi del Sorriso, questo
1: Bene.
0: presidio di gioia e inclusione che permetterà a molti
1: Ai
0: giovani di
1: ragazzi anche
0: vivere il
1: l'estate.
0: mare proprio
1: Benissimo.
0: accanto nella Battigia con questa oasi molto
1: Benissimo.
0: bella.
1: Grazie, grazie Mimmo, alla prossima. E
0: Grazie a voi, alla prossima.
1: in regia oggi c'è Paolo a Corona, il territorio parla, torna domani.
2: Il territorio.

0: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Vai su operazionepane.it. Dona ora.
1: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni, chiama il numero verde 800

0: 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
3: Dentro la città, fuori dal mondo!
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: In Blu 2000 News.
7: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto nel Golfo Persico. I ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita si sono sentiti telefonicamente per la seconda volta in 24 ore, secondo quanto riportato dai media statali iraniani e rilanciato dalla CNN. Il capo della diplomazia iraniana, Arachki, e il suo omologo saudita, Faisal bin Farhan, hanno discusso degli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico in corso tra Iran e Stati Uniti, e intanto l'ambasciatore iraniano a Pechino ha dichiarato: sosteniamo il piano di pace cinese. E assume quindi un valore particolare la visita di Stato che il presidente americano Trump si prepara a effettuare proprio in Cina. Il capo della Casa Bianca sarà a Pechino dal 13 al 15 maggio, 9 anni dopo lo sfarzoso viaggio in Cina che effettuò durante il suo primo mandato da presidente degli Stati Uniti. Con le tensioni sui dazi, Taiwan e la rivalità tecnologica ancora sullo sfondo, il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale e di influire sullo stop ai conflitti in corso. Vaticano, l'Istituto per le opere religiose IORA, ha approvato il bilancio del 2025 che vede l'utile netto in crescita.

Through the Barricades, Spandau Ballet. È un po' sulle barricate il ministro Giuli in questo periodo per tutta una serie di situazioni che si sono verificate nel mondo della cultura e dello spettacolo. La settimana scorsa vi raccontavo di quello che lui aveva detto in occasione dell'incontro al Quirinale con Mattarella, con tutte le maestranze, tutti gli operatori del settore cinematografico all'indomani dei David di Donatello, e riguardo in particolare a un caso, il documentario su Giulio Regeni, che aveva scatenato delle polemiche anche da parte del produttore Domenico Procacci e della sua Fandango. Aveva detto proprio durante il suo discorso: è stato un errore grave escluderlo dai finanziamenti pubblici e bisogna mettere ordine, ha detto, opererò dove ci sarà opacità e imperizia. Ecco, ha usato queste parole e in effetti lo ha fatto, perché ha licenziato due dei suoi più stretti collaboratori. Si tratta di Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, ed Elena Proietti, capo della segreteria personale. Merlino perché appunto non ha autorizzato il finanziamento al documentario su Regeni, lo ricorderete, insomma, il caso del Regeni, il ricercatore giovane italiano torturato e ucciso in Egitto qualche anno fa. E Elena Proietti invece non ha partecipato a una missione istituzionale negli Stati Uniti lo scorso mese, e qui insomma anche lì Giuli si sarebbe molto seccato. Tra l'altro, il documentario Tutto il male del mondo di Simone Manetti su Giulio Regeni, diciamo, tra le motivazioni per cui non ha avuto i fondi c'era anche il fatto che la commissione riteneva difficile la sua realizzazione, e il produttore Procacci ha detto: è molto strano perché il film era già pronto e quindi chiedevamo soltanto i finanziamenti per, diciamo, poter concludere la produzione, ma era già stato girato. Giulia ha sottolineato come le commissioni siano indipendenti dalla volontà del ministro, ha preso le distanze, come dicevamo, dalla bocciatura del film, ha deciso di intervenire direttamente. E in questo periodo, come abbiamo sentito, le polemiche alla Biennale di Venezia, vi ricordate alla Fenice Beatrice Venezzi, e ora questo caso, il centro-sinistra attacca e chiede le dimissioni, e qui siamo di nuovo nell'ambito più politico, che non è proprio il nostro tema. Non ci occupiamo fondamentalmente di cultura e spettacolo, con notizie interessanti, tra cui anche quella che lascia un po', diciamo così, con l'amaro in bocca, perché riguarda un pezzo di storia del mondo dello spettacolo italiano, cioè Raffaella Carrà. Tra poco.

Adesso parliamo di Raffaella Carrà, come vi dicevo, un pezzo di storia d'Italia, un pezzo di ognuno di noi. Rumore è il titolo della mostra che a San Benedetto del Tronto voleva celebrarla e celebra Raffaella Carrà. Ma purtroppo due cinture Swarovski sono state trafugate dalla mostra. La scoperta è avvenuta ieri, nel giorno di chiusura. Secondo le prime indagini non ci sono segni di effrazione, quindi è probabile che le cinture siano state rubate durante i giorni di apertura al pubblico. Una brutta sorpresa per gli organizzatori. I preziosi capi esposti appartengono a due collezionisti, Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, che hanno insieme oltre 300 costumi di scena legati a Raffaella Carrà. Ora i carabinieri indagano, vedremo che cosa tireranno fuori, insomma, dalle indagini. Speriamo che si riesca a ritrovare chi è stato. Molto triste, ecco, anche questo gesto, questo tipo di gesti sono davvero molto tristi. Il primo giugno un'altra grande diva avrebbe compiuto 100 anni, Marilyn Monroe. Il mito della Monroe è ancora naturalmente molto vivo e molto forte. Due case d'asta negli Stati Uniti porteranno sul mercato centinaia di oggetti legati alla sua vita privata e artistica, lettere per esempio, appunti personali, abiti, accessori custoditi e nascosti per decenni. Non si conosceva di molti di questi l'esistenza, e andranno all'asta prossimamente. Vi terrò aggiornati su quello che succederà.

promessa del calcio libico, Farage è stato condannato a 30 anni di carcere perché è ritenuto uno degli scafisti dell'imbarcazione su cui ha viaggiato per arrivare in Italia. Nel 2025 ha ricevuto una grazia parziale da Mattarella, è intervenuto a Udine con l'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Nella motivazione c'è scritto: studiare, imparare è diventato il suo modo di sopravvivere, continuando ad affermare la sua innocenza e accettando fiducioso nella giustizia il ruolo del detenuto e mai quello del criminale.

editrice Nord, il romanzo incentrato su una videocassetta maledetta che condanna a morte chiunque la guardi entro una settimana. Divenne rapidamente un bestseller il libro, un punto di riferimento dell'horror moderno. Divenne un film prima giapponese nel 98 che contribuì alla diffusione internazionale del cosiddetto J-horror, l'horror appunto giapponese, e ispirò il remake hollywoodiano che fu di grande successo con omonimo titolo nel 2002, The Ring, contribuendo a portare l'opera di Suzuki a un pubblico ancora più ampio. Nel corso della sua carriera lo scrittore ha ampliato l'universo narrativo di Ring con altri due romanzi, Spiral e Loop, entrambi tradotti in italiano da Editrice Nord, oltre ad altri lavori come Dark Water, anch'esso adattato per il cinema sia in Giappone sia negli Stati Uniti. Insomma, un personaggio sicuramente importante dal punto di vista della narrativa horror. E poi parliamo di Nicola Codignola. È morta a Firenze a 84 anni, la pedagogista, autrice e figura centrale dell'editoria per l'infanzia, è stata fondatrice e anima storica della casa editrice Fata Track, che ha rivoluzionato il libro per l'infanzia, trasformandolo sempre nel segno della libertà e dell'immaginazione in uno spazio di impegno storico e democratico.

0: dimenticare.
1: E siamo così arrivati alla fine di In Blu Social Club di oggi. C'è tempo per segnalarvi cosa c'è stasera in prima serata su TV 2000. C'è un film intitolato Esther e il Re, film statunitense del 1960 con Joan Collins. È la storia di una donna che si appresta a sposare un soldato persiano, una fanciulla ebrea, Esther, appunto, che viene condotta con la forza nell'harem del re, il quale deve scegliersi una sposa. Esther spera di sottrarsi all'infelice sorte, ma viene esortata ad accettare la corona, e questo è un po' il sunto, diciamo, del film Esther e il Re, questa sera su TV 2000 in prima serata. TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito, vi aspetto con In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, domani sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata all'ascolto di In Blu 2000.
2: Here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Guerra nel Golfo Persico, la tensione Iran-Stati Uniti rimane alta anche se continua il lavoro diplomatico per trovare una soluzione negoziata alla crisi. Prezzo del petrolio in netto aumento sui mercati internazionali mentre il presidente Trump prepara la sua visita in Cina. Il presidente Mattarella a Milano per le celebrazioni a 80 anni dalla riapertura del teatro alla Scala dopo la Seconda Guerra Mondiale. Intanto si addensano tensioni sul Ministero della Cultura e il responsabile Giuli oggi pomeriggio a colloquio con la Premier Meloni. Fede in dialogo con lo sviluppo della società moderna, presentato all'Abbazia di Chiaravalle il nuovo monastero ambrosiano, un progetto ambizioso che in 3 anni offrirà un punto di preghiera e confronto con tutte le religioni nel distretto milanese dell'innovazione. Buonasera ad Andrea Domaschio. Sempre in primo piano la crisi del Golfo Persico che non trova soluzione nonostante le trattative continuino. Intanto il prezzo del petrolio schizza all'insù su tutti i mercati internazionali alla vigilia della visita del presidente americano Trump in Cina.
2: Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: E restando in Medio Oriente regge sempre meno anche di ipotetica tregua tra Israele e Libano. Le operazioni dell'esercito israeliano si intensificano nelle regioni meridionali del paese dei cedri e l'Unione Europea vara nuove piuttosto inutili sanzioni contro i contendenti. Marco Burini.
3: Altro che tregua, ancora più guerra. Oggi pomeriggio Netanyahu ha riunito il gabinetto di sicurezza. Secondo indiscrezioni, il premier israeliano è pronto a ordinare un'espansione dell'operazione di terra nel sud del Libano, dove comunque i raid non sono mai terminati. Oggi almeno 4 morti e 5 feriti in una serie di raid nella provincia di Nabatieh. Ad Abba sono morti un anziano e suo nipote di 11 anni, 2 fratelli uccisi a Jarjua, mentre un riservista è rimasto ucciso in un attacco di droni nel nord Israele. Dal 2 marzo inizia delle ostilità con Hezbollah, il Libano conta ormai 2.689 morti e 8.730 feriti. Giovedì e venerdì a Washington sono in programma colloqui tra

0: ucraino. Non sosteniamo assolutamente la candidatura di Schröder come mediatore tra Europa e Russia. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo sostegno a Kiev. Entro giugno saranno stanziati circa 9 miliardi di euro, di cui 6 destinati alla difesa. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Rimane alta l'allerta sul fronte delle infezioni da antivirus registrate tra alcuni ospiti della nave da crociera Ondius, alla fine approdata a Tenerife sotto massima sorveglianza sanitaria. Da lì i passeggeri sono stati indirizzati ai rispettivi paesi di provenienza sotto stretta quarantena precauzionale. Lucia Scione.
2: Al termine delle operazioni di sbarco a Tenerife, la sfida contro l'antivirus passa alle autorità sanitarie degli oltre 20 paesi di provenienza dei croceristi che per settimane hanno vissuto un incubo sulla Ondius. Dopo la morte di 3 passeggeri, resteranno solo i membri dell'equipaggio che lasceranno la Spagna per Rotterdam, dove lo scafo sarà sottoposto a disinfestazione capillare. Il lungo periodo di incubazione del virus, che può arrivare a superare i 40 giorni, impone cautela e rigoroso tracciamento di tutti i contatti. Oggi infatti è stata accertata la positività di una donna francese rimpatriata ieri. Le sue condizioni sono peggiorate durante la notte. Positivo anche un cittadino americano che al momento non manifesta sintomi. Sempre nel principio di massima cautela, il sindaco di Torre del Greco ha disposto la quarantena per un marittimo 24enne, uno dei 4 passeggeri del volo KLM che per pochi minuti aveva ospitato la donna poi morta di antivirus. Il Ministero della Salute, in una circolare indirizzata alle regioni, ha stabilito l'attivazione delle procedure di sorveglianza per aumentare il livello di attenzione in porti e aeroporti. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Milano celebra gli 80 anni della ricostruzione del teatro alla Scala. Stamane il capo dello Stato Sergio Mattarella ha presenziato il concerto per ricordare l'11 maggio 1946, quando Arturo Toscanini riapriva le porte del Piermarini. Il teatro risorgeva dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Ieri come oggi, le note di Giuseppe Verdi. Piera Achille Dolfini.
3: 80 anni fa, l'11 maggio 1946, il Teatro alla Scala tornava a riempirsi di musica. Note dove sino a poco prima c'erano le macerie della Seconda Guerra Mondiale, quella della Milano rasa al suolo nell'agosto del 1943. Oggi, alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, si è ricordato quel momento, il concerto che vide Arturo Toscanini sul podio di ritorno dal suo esilio americano. Prima i saluti istituzionali del sindaco di Milano Beppe Sale e del sovrintendente scaligero Fortunato Ortombina, poi la musica di Giuseppe Verdi e del suo Nabucco, l'opera che più di tutte racconta unità e identità di un popolo. Riccardo Sciai sul podio, in platea, volti che hanno fatto la storia del Piermarini, in palco reale come quell'11 maggio 1946 gli ospiti di Casa Verdi, la casa di riposo per musicisti voluta dal compositore. Nei palchi tanti giovani. Tirachille Dolfini, linea allo studio.
1: E intanto la settimana politica inizia in un clima piuttosto teso. In primo piano le recenti scelte del ministro della cultura Giuli, che oggi è stato convocato a Palazzo Chigi per un colloquio di circa un'ora con la premier Meloni. Ci fa un quadro più preciso in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera, sì, come va, alle prese con un'altra grana interna, possiamo dire, protagonista è il ministro della cultura Giuli, che licenzia 2 esponenti di spicco del suo staff e del partito di Fratelli d'Italia. Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica, è stato allontanato per la gestione del mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni, mentre Elena Proietti, alla guida della segreteria personale del ministro, sarebbe stata licenziata per non essersi presentata ad una missione all'estero. Giulio nel pomeriggio a Palazzo Chigi ha avuto un lungo confronto di circa un'ora con la presidente del Consiglio Meloni. Fonti di Chigi parlano di incontro proficuo e cordiale, mentre dal Ministero della Cultura sottolineano la piena sintonia nell'azione di governo. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. Parliamo del caso Garlasco, con l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007, mentre la Procura di Milano esamina una possibile revisione giudiziaria per Alberto Stasi, unico condannato, emergono nuovi dettagli sul nuovo indagato Andrea Sempio, per cui è atteso a breve il rinvio a giudizio. Raffaella Frullone.
5: Il DNA sotto le unghie della vittima, l'impronta 33, lo stampo del palmo di una mano che apparterrebbe all'assassino e poi ancora le anomalie delle indagini del 2007 sono questi gli elementi con cui la Procura di Pavia ha ribaltato la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo l'allora fidanzato Alberto Stasi dalla scena del crimine e mettendoci l'amico del fratello della vittima, per il quale è ormai atteso il rinvio

0: a giudizio. Nelle carte dell'inchiesta ormai chiusa, appunti, messaggi lasciati online e intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio avrebbe parlato di video intimi su una chiavetta e addirittura avrebbe indicato l'orario in cui ha compiuto il delitto, il cui movente sarebbe di natura sessuale. Intanto la Procura di Milano lavora per valutare l'eventuale revisione per Alberto Stasi, che ha ormai quasi scontato tutta la sua pena in carcere. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: In Italia continua a cambiare il panorama lavorativo dei servizi. Secondo una ricerca della Confesercenti, nel commercio e nel turismo gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità negli ultimi 6 anni, ma questo è il risultato di un forte incremento del lavoro dipendente e di una seria riduzione di quello invece indipendente. Luigi Ferraiuolo.
2: Tra 2019 e 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177.000 partite IVA, un calo del 14%. In media circa 81 piccoli imprenditori in meno ogni giorno. Basti pensare che nel 2019 un addetto su 3 tra commercio e turismo era a partita IVA. Oggi non arriva a 1 su 4. Il dato viene fuori da una ricerca di Confesercenti. Si tratta di una tendenza che si muove in direzione opposta rispetto all'andamento dell'occupazione tra commercio e turismo, cresciuta invece di 351.000 unità negli stessi anni, ben l'8% in più. Ma il saldo positivo è interamente trainato dal lavoro dipendente, che aumenta mentre l'autonomo arretra. A pesare di più sul saldo negativo degli autonomi è il commercio al dettaglio, che in 6 anni perde 135.762 addetti tra imprenditori, collaboratori e professionisti. La ristorazione invece perde 45.523 autonomi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Vaticano, l'Istituto per le Opere Religiose IORA ha approvato il bilancio 2025 che vede l'utile netto in crescita del 55,5% a 51 milioni di euro, segnando il record degli ultimi 10 anni. Il patrimonio netto della Santa Sede ammonta a 815,3 milioni, in aumento rispetto agli 83,4 milioni dell'anno scorso. Lombardia ha presentato stamane all'Abbazia di Chiaravalle il monastero ambrosiano. Sorgerà all'interno del distretto dell'innovazione di Milano con lo scopo di promuovere fede, dialogo e conoscenza. Antonella Mitola.
3: Un monastero nel cuore del distretto dell'innovazione di Milano è il monastero ambrosiano, che sorgerà all'interno di MIND, il polo di ricerca e sviluppo situato all'interno dell'area dell'ex Expo 2015. Nasce su iniziativa della Diocesi di Milano con lo scopo di promuovere la vita liturgica e comunitaria, il dialogo fra le religioni e il confronto fra saperi umanistici e scienze della vita. Il progetto è stato presentato all'Abbazia di Chiaravalle, alle porte del capoluogo lombardo, dove dal 1135 vive una comunità di monaci cistercensi che alla vita spirituale ha sempre unito un'intensa attività di innovazione. Il monastero ambrosiano dovrebbe essere completato entro i prossimi 3 anni. Il progetto, realizzato dall'architetto Stefano Boeri, è ispirato alla tradizione monastica. Sono previste alcune abitazioni per i monaci e al centro c'è il chiostro, suddiviso in 3 dimensioni. Il giardino delle religioni, la biblioteca delle religioni, il luogo di confronto per i saperi e una chiesa che sarà il luogo di culto per il nuovo quartiere di Cascina Merlata. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. Si chiude qui il nostro giornale radio da Sabino D'Alessandro in regia, da Andrea Domaschio al microfono. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.
4: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese.

0: 82 0084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere.

0: Il cosiddetto piano casa varato dall'esecutivo, insomma, in che maniera inciderà sulle famiglie, sulle persone, sui cittadini, ma anche sui proprietari delle abitazioni? Cercheremo di fare il punto su questo provvedimento, che sicuramente è una sorta di svolta nell'ambito del settore edilizio, e ne discutiamo con il presidente di Confedilizia, il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, che ringraziamo. Presidente, benvenuto. Allora, innanzitutto le chiedo sostanzialmente un giudizio complessivo su questo tipo di piano casa e poi entreremo nel dettaglio.
1: Il giudizio complessivo è positivo perché affronta il tema della casa e dell'abitare da diversi punti di vista, dal punto di vista della risposta attraverso le case popolari, cioè la risposta più tradizionale per le fasce meno abbienti, dal punto di vista del partenariato pubblico-privato con le iniziative di attrazione degli investimenti anche privati e anche stranieri addirittura, e anche poi c'è una attenzione che noi auspicavamo e chiedevamo alla risposta che alle esigenze abitative può dare da sempre la proprietà immobiliare diffusa, quindi l'affitto dei privati, delle famiglie che hanno investito e risparmiato in case, e quello lo fa il governo col disegno di legge sugli sfratti, cercando di dare maggiore fiducia ai proprietari. Quindi è una risposta articolata che ci convince, poi si può fare sempre di meglio e di più, ma insomma per ora è un passaggio importante.
0: Ecco, partiamo dal recupero del patrimonio, anche dall'idea di disponibilità in 10 anni di 100.000 alloggi. È qualcosa di realmente realizzabile?
1: Beh, 10 anni sono tanti, quindi speriamo che ci siano anche dei risultati prima. È realizzabile? Sì, distinguiamo le due cose. La prima più importante, che io direi che la stranezza è che non sia stata fatta prima, perché le risorse in qualche modo si sarebbero trovate, è il recupero di oltre 60.000 case popolari che attualmente sono non assegnate, vuote, sfitte, perché, e quindi non a disposizione delle famiglie, perché in situazioni di carenza di manutenzione. Questo era un vero e proprio scandalo che andava superato. Probabilmente non sarebbe servito neanche un provvedimento legislativo, ma è stato inserito in questo pacchetto. Insomma, si mettono delle risorse, oltre 1 miliardo, per fare l'ovvio, a mio avviso, cioè mettere a disposizione case che già esistono, case popolari, cioè parliamo di quelle per le fasce proprio più disagiate, le categorie più in difficoltà, perché vengano utilizzate e assegnate. Dopodiché l'altra parte, quella dei 10 anni, è altrettanto importante, ma sicuramente a tempi più lunghi, appunto fino a 10 anni, perché si deve attivare una serie di operazioni di recupero, soprattutto di immobili esistenti di vario tipo senza risorse pubbliche, per affitti a canoni agevolati e anche vendite a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Lì è più complesso il discorso, ma è importante, perché è più complesso perché c'è la collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e investitori privati che si impegnano, in cambio di una quota al libero mercato, da mettere al libero mercato, si impegnano a mettere a disposizione la maggioranza di queste case ad affitti appunto calmierati e a prezzi più bassi in caso di compravendita. Quindi insomma, un'operazione a largo raggio, in parte più breve, in parte però di durata più lunga.
0: Ecco, Presidente, poi lei citava prima, nell'ambito del provvedimento è contemplato anche un'iniziativa per cercare di aiutare i proprietari che hanno la necessità del proprio appartamento, della propria casa, ma poi come si concretizzerà?
1: Questo è un disegno di legge, intanto, tecnicismo necessario per dire che non entra subito in vigore, il resto entra in vigore appena va in gazzetta, perché è un decreto legge. È un disegno di legge, quindi ci saranno anche interventi parlamentari, però ha un carattere di urgenza. Qui che cosa si fa? Si punta a snellire e a rendere più rapidi i procedimenti di liberazione degli immobili frutto di, insomma, in caso di finita locazione, termine del contratto di affitto, di morosità, cioè di mancato pagamento dei canoni. Qual è l'obiettivo? Io credo non di fare più sfratti, bisogna

0: recuperare questa impostazione, ma di avere più affitti, cioè io dando più garanzie ai proprietari di rientrare in possesso più facilmente al termine del contratto o in caso di morosità, induco, questa è la logica, più proprietari a dare in locazione e in locazione lunga i propri immobili, le proprie case. È un'operazione saggia. Se il provvedimento insomma entrerà in vigore nei termini giusti, con reali semplificazioni e snellimenti, perché bisogna utilizzare una caratteristica che abbiamo. L'Italia è un paese dove ci sono tanti proprietari che hanno investito anche in case da dare in affitto. Se le rimettiamo tutte in circolo, perché alcune non lo sono, si amplia l'offerta abitativa e si riducono i canoni. Quindi è una terza gamba di questa risposta al problema casa che ci convince.
1: Ecco, secondo lei, le teme un po' l'iter parlamentare, la

0: senza precedenti quasi l'approccio che questo provvedimento dà al tema dell'affitto e della proprietà, perché finora si è sempre, in maniera sbagliata a mio avviso, considerata una parte, la parte dei proprietari, parte forte, l'altra parte, parte debole, quella degli inquilini, asserendo di dare vantaggi agli inquilini, ma in realtà dando svantaggi a entrambi, perché quando si mettono troppi vincoli e troppi problemi ai proprietari, gli svantaggi sono anche per gli inquilini, che non trovano più immobili da, da prendere in affitto.
1: Ci fermiamo solo qualche istante per un brano musicale, Presidente, e poi continuiamo a parlare con lei della casa, degli immobili e di questo provvedimento che è stato varato da Palazzo Chigi.

0: 11, che era di soli 3,9 miliardi rispetto, ripeto, ai 22-23 attuali. È una patrimoniale sugli immobili e va sempre ricordato a coloro i quali invocano periodicamente l'introduzione di patrimoniali in Italia. Almeno una, ma non è solo quella, c'è già e si chiama IMU.
1: Gli italiani sono sempre legati alla casa e il bene rifugio per eccellenza degli italiani è stato per tanti anni, per tanti decenni, lo è ancora, oppure c'è una certa riluttanza in questo particolare momento storico, in base al suo osservatorio?
0: C'è qualche, da un lato qualche difficoltà naturalmente, perché con i redditi diciamo meno sicuri e più bassi che ci sono negli ultimi tempi c'è più difficoltà ad acquistare, e dall'altro c'è sicuramente da parte di giovanissimi più tendenza a cercare di muoversi e non essere stanziali, ma nonostante questo rispetto ad altri paesi siamo ancora molto indirizzati sia soprattutto nell'acquisto della proprietà della casa di abitazione, quindi a vivere in una casa che è propria, diciamo così, ma ancora e spero che continui questo trend, diciamo così, ancora c'è attenzione all'acquisto per investimento, oltre che alle case di villeggiatura per chi se lo può permettere. È importante che continui anche questa seconda tipo di tendenza, quella all'acquisto per investimento e per, come si diceva un tempo, mettere a reddito, perché poi insomma una risposta articolata alle esigenze abitative è importante, perché altri paesi che hanno la proprietà concentrata poi hanno insomma qualche altro problema di tipo, insomma, di tanti tipi sui quali è inutile soffermarsi adesso, che poi colpisce insomma quei paesi. Quindi proprietà diffusa vuol dire anche quello che qualcuno potrebbe chiamare capitalismo diffuso, ecco.
1: L'ultima battuta, Presidente, c'è un'altra questione, quella delle case green che arriva da Bruxelles, sostanzialmente è stata tutto posticipato, ma il rischio è enorme se dovesse ritornare prepotentemente questa idea, perché insomma i soldi è difficile trovarli in questo momento storico, soprattutto per il patrimonio abbastanza vetusto italiano da un punto di vista edilizio. È allontanato definitivamente questo rischio?
0: No, definitivamente no, perché c'è una direttiva europea che comunque pende e l'Italia, come tutti gli altri paesi, deve far sapere cosa vuol fare entro poche settimane, peraltro, perché entro la fine di questo mese si dovrà decidere se e come recepire la direttiva, perché insomma la direttiva europea non ha necessità di un atto di recepimento. Il primo passaggio era una scadenza entro il 31 dicembre scorso, un piano da portare all'Europa, alla Commissione europea, non è stato seguito, l'Italia è in mora, diciamo, in infrazione, ma insieme a tantissimi altri paesi da questo punto di vista. Io spero che insomma il governo comprenda che non è il momento di attuare quella direttiva, anche se la versione finale è meno pesante di quella iniziale, perché tra l'altro gli incentivi per gli interventi edilizi, anche quelli di risparmio energetico, sono stati fortemente ridotti, e quindi l'unica cosa che va assolutamente scongiurata è qualsiasi tipo di obbligo nei confronti dei cittadini di fare interventi. Li si può incentivare fiscalmente o in altro modo, ma non certo obbligare a fare interventi su immobili che sono appunto spesso datati, bisognosi di tante cure e le risorse economiche delle famiglie sono quelle che conosciamo.
1: Grazie davvero al presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Chiudiamo questa puntata, non mi resta che ringraziare al di là del vetro in regia Livio Cosentini per l'organizzazione, Fabio Cruciani per la produzione, Donatella D'Amato. È tutto da Giuseppe Caporaso, l'appuntamento alla prossima trasmissione, a tutti quanti voi all'ascolto come sempre una serena giornata.

0: Enrico Segni. Enrico Segni, il cammino.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme per una puntata di In Cammino alla radio. Amiche e amici di Inblu 2000, oggi parliamo dei santi e delle loro città come testimonianze vive che creano comunità.
0: In Cammino.
1: Un racconto che proviamo a fare, lo ringraziamo per questo, per essere qui nei nostri studi. Michele Tridente, bentornato Michele.
2: Grazie, grazie a voi per l'invito.
1: Grazie, segretario generale di Azione Cattolica. Allora, insomma, con te volevamo fare questa riflessione questa sera, Michele. Aiutaci insomma ad andare a fondo in questa, diciamo, in quest'idea che abbiamo avuto. Spesso noi abitiamo in luoghi che portano i segni attraverso delle opere, attraverso i nomi delle strade, i nomi delle frazioni di grandi nostri predecessori. Erano normali cittadini, sacerdoti, laici, che durante poi nel corso degli anni, nel corso dei secoli, sono diventati santi. Il rapporto delle città con la santità è un rapporto che dovrebbe essere sempre in qualche modo coltivato per non sprecare quanto è stato fatto. Una riflessione che spesso si dà per scontato?
2: Sì, però la nostra Italia, tutti dal piccolo borgo alla grandi città come Roma, respirano della storia di questi, come dicevi, cittadini illustri, insomma, che all'epoca in cui hanno vissuto da buoni cristiani, da bravi cittadini, ma non sapevano ovviamente di restare famosi, restare ai posteri. Però questo legame dei santi con le città ci dice una cosa importante per la nostra fede, cioè che la santità non è qualcosa di astratto, ma che va vissuto nella concretezza della vita di tutti i giorni, nella concretezza dei problemi del tempo, no? I santi hanno vissuto pienamente i problemi del loro tempo, certo. Senza astrarsi, senza chiudersi in una spiritualità che magari a volte anche noi, sbagliando, vediamo come un qualcosa che fuggire dalla storia, no? Fuggire dalle questioni del tempo. E credo che tutti i santi, chi in maniera più nascosta, chi in maniera più grande, ha lasciato qualcosa di concreto, delle opere concrete, non solo materiali, ma anche ovviamente culturali, spirituali, educative, nella vita della comunità. E nello stesso tempo ogni santo è stato capace di vivere la fede in maniera comunitaria, cioè di farsi plasmare nella fede dal rapporto con gli altri, dalla vita delle comunità.
1: Santi che in quella città, in quell'epoca, sono stati capaci di ascoltare quello che la città chiedeva, o di ascoltare magari i lamenti, no, di una città. Penso a Torino, i santi sociali, poi ci arriviamo, perché insomma da Frassati, Azione Cattolica, insomma abbiamo fatto dei collegamenti anche per arrivare poi ad avere qui Michele Tridente. Sono delle città che, se non avessero avuto l'intuizione di quei 4-5 persone che poi hanno fondato congregazioni, hanno fondato dei interi quartieri sociali, le città come sono oggi non sarebbero così, insomma.
2: Sì, certamente. Credo che i santi in qualche modo hanno saputo ascoltare le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce, per dirla con il concilio, delle persone del loro tempo. Sono stati un po' la voce e l'orecchio della Chiesa in quelle circostanze. Io credo che in particolare i laici, no? I santi laici sono diventati, insomma, hanno maturato, no? Questo cammino verso la santità, che poi che cos'è? Vivere l'amore, vivere la carità in maniera sempre più perfetta.

0: l'hanno maturato non nonostante il mondo, ma proprio grazie a questo vivere pienamente immersi nelle vicende del mondo.
1: Se il mondo non avesse avuto quella difficoltà, il santo non avrebbe tirato fuori quella sua personalità, quella sua
0: esattamente
1: spiccato carisma, insomma.
0: E non avrebbe potuto contribuire. Negli ultimi anni c'è una grande attenzione alle figure di santità, ma anche alle istituzioni civili dovrebbero avere un po' più il coraggio di riscoprire il valore per l'oggi, no? Certo. E anche per le virtù civiche dei santi, degli insigni testimoni di ogni comunità.
1: Così, insomma, leggendo anche questi anni, anche per passioni personali, insomma, le agiografie, quantomeno le storie dei santi, ogni carisma di ciascun santo ha quella particolarità di essere comunque sempre attuale rispetto ad una rilettura dell'oggi.
0: Sì, cambiano le circostanze, chiaramente, cambiano le situazioni, cambiano le particolarità, ma quelle virtù che poi mettono, che ciascun santo in modo proprio,
1: certo,
0: no? mette in campo, quelle sensibilità, credo che possano essere dei valori che possono aiutare anche l'oggi, insomma, in maniera importante.
1: Una frase di Papa Francesco al Dicastero delle cause dei santi: la santità germoglia dalla vita concreta delle comunità cristiane. I santi non provengono da un mondo parallelo, sono credenti che appartengono al popolo fedele di Dio e sono inseriti nella quotidianità fatta di famiglia, studio, lavoro, vita sociale, economica e politica. Quindi vivono appieno il tempo che gli è stato assegnato, viene da dire.
0: Esattamente, e questo credo che sia un elemento molto importante per rendere le figure dei santi, le figure di santità, dei testimoni interessanti e credibili per il nostro tempo. Credo non una santità patinata, non una santità, come si dice anche volgarmente, da immaginetta, ma una santità pienamente incarnata, che poi è la santità del Concilio Vaticano II, perché il Concilio Vaticano II, nella Lumen Gentium, tra l'altro Papa Leone nelle ultime settimane alle udienze sta facendo delle catechesi sulla...
1: Ci sta facendo un ripasso generale.
0: Un ripasso generale, un bignamino del Concilio, quindi è molto interessante. La Lumen Gentium proprio mette in evidenza che la chiamata alla santità è una vocazione universale, non è un privilegio per pochi, ma
1: non è nemmeno
0: un
1: premio.
0: Non è un premio, ma è un dono certamente, una chiamata certamente, ma che esige un impegno appunto ad essere più perfetti, come dicevamo prima, nella carità. E Papa Francesco ha dedicato, credo questo, insomma, non ce lo ricordiamo, si sappia poco, scrivendo proprio al Dicastero delle cause dei santi, ha dedicato una giornata, il 9 di novembre, che è il giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, al ricordo dei santi e dei beati delle chiese locali, proprio per invitare ciascuna chiesa locale a ricordare i propri santi, non solo quelli saliti agli onori degli altari, come si dice, ma anche i tanti testimoni,
1: certo,
0: della fede e tanti santi della porta accanto, come sempre il Papa ci ha richiamato a...
1: E sempre dallo,
0: insomma,
1: stesso
0: ricordare.
1: Passaggio di Papa Francesco al Dicastero delle cause dei santi, dice il Papa: è importante che ogni chiesa particolare sia attenta a cogliere e valorizzare gli esempi di vita cristiana maturati all'interno del popolo di Dio, che da sempre ha un particolare fiuto per riconoscere questi modelli di santità, testimoni straordinari di Vangelo. Questo, insomma, è quello che ci stai appunto raccontando. Ci fermiamo per qualche istante di musica, andiamo ad ascoltare Laura Pausini con una bella reinterpretazione di un grande brano di Biagio Antonacci che si intitola Ritorno ad amare.

0: Laura Pausini ritorna da mare, oggi suonata qui a In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000, oggi con Michele Tridente, che ringrazio ancora per essere con noi, segretario generale di Azione Cattolica. Stiamo un po' raccontando l'eredità dei santi per le nostre città. Spesso diamo per scontato che prima di noi, qualche decennio fa, qualche secolo fa, qualcuno, qualche personaggio che ancora non era santo, si è impegnato, ha ascoltato il territorio, ha dato delle risposte concrete di cui ancora oggi la comunità beneficia, e la comunità cresce anche grazie a quell'intuizione. Venendo al mondo dell'Azione Cattolica, visto che insomma abbiamo qui il segretario generale Michele, insomma la storia dell'Azione Cattolica è colma di testimonianze e santità. Che segno lascia tutto questo in quello che quotidianamente sperimentate?
1: Sì, è un segno fondamentale, perché tutti i nostri percorsi formativi sono accompagnati un po' dalla testimonianza di queste figure di santità, prevalentemente, ovviamente per il percorso d'Azione Cattolica, santità laicale,
0: certo.
1: Che accompagna questi quasi 160 anni. Penso alla Barelli, penso a Pier Giorgio Frassati, penso a Giuseppe Tognolo, penso a bambini come Antonietta Meo, di cui Nennolina, insomma, una
0: Nennolina,
1: bambina,
0: certo.
1: Romana, di cui è, insomma, è in corso la causa di canonizzazione. Penso a santi martiri laici come Vittorio Bachelet, di cui quest'anno celebriamo i 100 anni dalla nascita. E la storia dell'Azione Cattolica si intreccia con la storia di queste figure, perché per noi, insomma, sono un po' dei modelli da imitare, ma anche degli esempi da raccontare nei nostri percorsi. E il fatto che siano appunto santi laici ci dice che sono persone come noi, testimoni come noi, che hanno vissuto nelle complessità del loro tempo, come dicevamo prima, gli ideali della perfezione cristiana, e hanno anche costruito delle opere. Penso al contributo della Barelli nella edificazione, nella nascita dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Penso al contributo di Tognolo nelle scienze economiche, nell'economia civile. Penso all'impegno politico, sociale, istituzionale di Vittorio Bachelet. E poi c'è un altro elemento che un po' va alle radici della nostra fede, che è quella cosiddetta, quella che noi chiamiamo la comunione dei santi, no? È bello vedere, leggendo gli scritti anche di questi santi, che come loro oggi

0: dei tempi, in questo stile sinodale che la Nazione Cattolica di fatto ha sempre avuto, e i laici, insomma, che stanno portando avanti veramente un grande messaggio di educazione e di amore per il Vangelo.
1: Sì, lo vorrei riassumere in una frase che prendo da San Paolo, la prima lettera ai Corinzi: chiamati ad essere santi insieme. Tante volte l'abbiamo richiamata anche nei nostri percorsi formativi, nei nostri appuntamenti. Anzitutto, la chiamata alla santità è una chiamata, quindi esige una risposta che non può che essere libera. E quindi insomma, esige un po' il nostro contributo dell'intelletto, della scelta, della volontà. E proprio il percorso formativo in Azione Cattolica ci insegna come essere liberi nella risposta alla nostra vocazione. E poi chiamati a essere santi insieme, cioè all'interno di una dimensione comunitaria che siamo chiamati a costruire, ma da questi legami di vita buona che viviamo nella comunità sappiamo di poterci far accompagnare. Allora anche quella responsabilità ad essere all'altezza di una storia importante, insomma, a cui tu facevi riferimento, diventa un po' meno pesante,
0: Pesante.
1: meno
0: Che perché la
1: ecco.
0: vocazione, come tutte le storie, insomma, di in qualche modo di crescita, esistono se c'è una comunità nella quale tu puoi sperimentare e puoi diventare te stesso.
1: Esatto, esistono se c'è una comunità a cui non si ha paura di mostrare anche le proprie fragilità.
0: Fragilità.
1: I santi non erano supereroi, non sono supereroi, ma sono persone che vivono in pienezza la propria umanità e che ci dimostrano che è possibile mettere insieme fede e umanità in maniera piena. Una cosa che colpisce di Pier Giorgio Frassati, insomma, no? È che era un santo che sapeva vivere tutte le dimensioni della vita, la fede,
0: Lo sport.
1: l'amicizia, lo sport, l'impegno per i poveri, l'impegno civile, lo studio, le passioni per il proprio tempo, per la vita del proprio tempo, quindi una vita piena, e in questa vita piena viveva anche una spiritualità forte, viveva anche un impegno per i poveri forte e fondato, perché Pier Giorgio diceva che il suo servizio ai poveri, parafrasandolo un po', diciamo, il suo servizio ai poveri era il modo per rispondere in modo misero alla comunione che ogni mattina
0: Andava a fare alla
1: riceveva
0: messa. Sempre
1: nella messa. Ecco, che bello questo.
0: abbiamo ancora 40 secondi. Torino, a Torino c'è un bel avvenimento, c'è un bello spazio che è un titolo interessante. Verso l'altro, anche qui parafrasando, la memoria, e quindi di capirne anche le peculiarità e quanto quella memoria può dare oggi alla città di oggi. Grazie a Michele
1: Grazie a
0: Tridente,
1: voi.
0: segretario generale di Azione Cattolica. Sono qua chi state per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio che ha curato questa puntata, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, il coordinamento tecnico Fabio Cruciani. Oggi regia saluto e ringrazio Paolo Accorona, un saluto anche da Enrico Selleri. E alla prossima!
2: In Cammino.

0: La prima, a cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la Prima, la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Corriere della Sera, siamo collegati con Biagio Marsiglia, caporedattore centrale. Buonasera Biagio.
2: Buonasera Federica, buonasera a tutti.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Per una volta Federica non parliamo subito immediatamente almeno di Medio Oriente, ma parliamo dell'epidemia presunta, che ancora non è, ma è va tenuto sotto controllo, dell'antivirus e della nave da crociera che è stata intercettata in viaggio verso Capo Verde dal Sud America, dove ci sono stati casi appunto di antivirus, la Onlus e la nave. Oggi c'è stata una parte di evacuazione, altri devono essere evacuati, ci sono anche gli italiani tra virgolette coinvolti che sono in quarantena, alcuni sono marinai, quarantena forzata, altri passeggeri che hanno avuto contatti con qualcuno sono invece in quarantena fiduciaria. Insomma, stiamo seguendo questo caso. Dovrebbero uscirne ancora. L'ultimo che hanno trovato italiano, scusa, è un editore del Greco, un giovane di 24 anni, e anche lui appunto in quarantena. Per ora il fenomeno pare sotto controllo, nel senso che tutti dicono che non dovrebbe mai diventare una cosa come il Covid, però siamo 8 ammalati, 6 più o meno riconosciuti proprio infetti, sì, e tra le persone che sono decedute. Vediamo un attimo di capire, abbiamo intervistato un po' con il comandante, intervista qualcuno dei coinvolti, raccontiamo anche questi giorni di tra virgolette prigionia forzata sulla nave che nessuno vuol fare sbarcare. Questa è la cosa principale. La nave era partita il 1° di aprile e siamo arrivati ad oggi con che tutti dovranno comunque raggiungere un territorio diverso dalla nave, dovranno scendere ed essere curati.
1: Okay. Ma quindi adesso la nave scenderanno tutti dalla nave?
2: Devono scendere tutti, sono lì vicino a Tenerife e devono ovviamente, poi tutto sarà in qualche modo addirittura, sarà sicuramente bonificato, e c'è già Moderna che sta pensando di fare il vaccino, ma dicono con tutti che non dovrebbe essere, che non dovrebbe essere necessario. Però immagino che la paura nell'immaginario collettivo, i viaggi in crociera sotto accusa e quant'altro, si può scatenare il panico di tutto di più. Comunque cerchiamo di raccontarlo in termini appropriati, senza esagerare, dando anche qualche intervista che ci tranquillizza. Questa è la notizia principale delle prime pagine sicuramente.
1: E poi?
2: Dopo dobbiamo tornare al nostro amico Trump con la questione del Medio Oriente, che sta vivendo un momento di batti e ribatti abbastanza distante, anche perché poi dopodomani c'è il vertice fra Trump stesso e Xi in Cina, quindi probabilmente in questo frangente non dovrebbe succedere molto, anche se lui adesso proprio oggi pomeriggio si è lasciato andare ad altre sue dichiarazioni, tipo il Venezuela sarà il nostro 51esimo stato e non daremo tregua all'Iran fino a quando non ha firmato un accordo. Di fatto lui va anche in Cina, comunque io credo che la Cina sia ben più forte di lui, abbia il coltello dalla parte del manico, ma andrà a cercare un aiuto concreto per arrivare a un accordo che in questo momento non riesce a trovare. Sempre oggi ha detto che l'America, che ci sta pensando, ha detto, però è intenzionato a farlo, a riattivare il progetto Project Freedom, cioè la scorta militare alle navi che intenzionalmente vorrebbero attraversare Hormuz, e la marina americana, l'esercito americano sarebbe pronto a scortarle, però non è ancora questo definitivo.
1: Quindi qua non si sblocca niente.
2: No, siamo

0: No, no,
1: Tira
0: no,
1: molla.
0: nel senso che non è, purtroppo non si sblocca,
1: Certo.
0: purtroppo non si sblocca niente.
1: Non si
0: Poi.
1: sblocchi niente, dall'altra parte c'è Netanyahu che dice andiamo avanti, no? Perché anche le dichiarazioni di ieri
0: Infatti te lo
1: sera
0: stavo
1: non è
0: per dire, poi c'è sempre quello che ha il
1: purtroppo.
0: boccino, no, in mano e che dice voi fate quello che
1: Non ci
0: volete,
1: sente, che continua a bombardare e
0: che
1: dice
0: io
1: andare avanti.
0: continuo ad andare avanti finché non ho, finché le scorte dell'uranio non saranno rimosse, ma insomma, vabbè.
1: Esattamente,
0: E poi uscendo dalla guerra, dove
1: uscendo dalla
0: andiamo?
1: guerra, vediamo un po' a casa nostra con l'ultimo colpo di teatro di ieri con il ministro Giuli.

0: del film di regioni che non ha, sì, avuto, che non ha avuto sovvenzione e quant'altro, sì, mentre altri sì, e tra l'altro tra gli altri bisogna dirlo abbastanza chiaramente, ci sono amici, insomma, di amici, quindi sì, diciamo che il filone del finanziamento ha seguito un po' il filone del degli amici di partito, sì, insomma, un po' familiare.
1: E invece
0: e quindi lui ha voluto rivendicare questa lontananza da questa decisione che sì, era stata tenuta all'oscuro.
1: E l'altra invece, l'altra persona allontanata, entrava sempre nel discorso dei finanziamenti o era per altre cose?
0: No, l'altra persona allontanata sembra che sia proprio, insomma, il collegamento, questo collegamento esterno con Fratelli d'Italia, che in realtà dirigerebbe il ministero, senza che il ministro possa parlare, quindi lui ha deciso di fare tabula rasa. È un po' uno scontro diretto,
1: sì,
0: vediamo cosa succede, se ci sono conseguenze. Diciamo che è un ministro questo che fa, che dà spunto ai giornalisti per scrivere, perché è successo di tutto, da Giuli, poi, insomma, insomma il nostro amico che si è dimesso prima, il collega, e la stessa storia della biennale, insomma, c'è un po' di movimento. Poi sai che Giuli aveva litigato in chat con Salvini, quindi c'è un po' di terremoto interno.
1: Vedremo se poi questo avrà un grosso.
0: Ovviamente torniamo anche su Garlasco, Federica.
1: Lo sapevo. Domani leggeremo anche Garlasco.
0: È inutile fare altre domande. Se ho un secondo, dicevo che ci occupiamo anche della crisi dell'Electrolux, che è anche per stare su un tema che purtroppo fa male. Con 1700 esuberi dichiarati dal colosso svedese, l'hanno detto a Venezia, quindi ci sarà questo sciopero e quant'altro. Andiamo a vedere questa anche quello.
1: E questa no,
0: se vuoi una bella immagine, ti invito a guardare invece la luna rossa, luna all'alba sullo sfondo di Milano, fatto da questo fotografo che l'ha seguita da 5 anni. Se hai occasione, o se qualcuno vuole andarsi a vedere gli scatti, sono davvero suggestivi.
1: Va benissimo. Grazie,
0: ciao,
1: Biagio,
0: buon lavoro,
1: grazie a te.
0: Buona serata,
1: e adesso andiamo a Palermo, Repubblica Palermo. Emanuele Lauria, caporedattore, è collegato con noi. Buonasera Emanuele.
2: Ciao Federica, buonasera.
1: Allora, con te direi che andiamo a Mondello.
2: Ogni volta a Mondello, se Mondello ti si porta dopo.
1: Va bene, la portamici dopo. Scusami, ma per me, quando ho visto che Mondello era ritornata all'antico, ho detto vabbè, allora abbiamo scherzato.
2: Allora ripartiamo con la Mondello, ti accontento. No, a parte gli scherzi. Sì, Mondello, ci sono delle novità che, come hai detto tu, c'è stata questa pronuncia abbastanza clamorosa di un organo di giustizia amministrativa che sostanzialmente ha

0: lontani dalla Lega come proprio come, emblema, insomma, di mia. Fu l'ex ministro Maroni, scomparso, che ne parlò appunto veramente come modello. Sappiamo bene che l'uso che ne è stato fatto negli anni non è stato un uso virtuoso, ma è stato un uso a tratti, diciamo, anche sciagurato.
1: Vabbè, però c'è sempre autonomia. D'altronde la Sicilia voleva diventare la tredicesima stella, no? della bandiera degli Stati Uniti.
0: Volevano farla diventare, poi qualcuno voleva che diventasse.
1: Vabbè.
0: Comunque, ci occupiamo anche perché come Repubblica noi faremo un convegno alla vigilia di questo anniversario proprio per discutere di quello che poteva essere e di quello che non è stato.
1: Va bene, però è molto interessante. Emanuele, allora sono tante le notizie domani sul dorso di Palermo di Repubblica. Grazie per essere stato con noi.
0: Buona serata, grazie.
1: E noi adesso invece andiamo a Gerusalemme, siamo collegati con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, e con te appunto ritorniamo sulla guerra, perché sappiamo che ci sono state le risposte e i commenti, però al momento ancora non si muove niente, e però il premier israeliano aveva subito detto che comunque sia non ci poteva essere un accordo se l'uranio arricchito non fosse stato rimosso del tutto. Oggi poi c'è stato anche un botta e risposta tra i ministri degli esteri dell'Unione e Netanyahu sulla decisione del Consiglio Affari Esteri dell'Unione di sanzionare i coloni violenti. Allora, Alessandra, da dove vuoi partire?

0: danni pesantissimi in tutti i paesi del mondo e appunto per quanto sappiamo gli Stati Uniti hanno al momento respinto la risposta dell'Iran per arrivare a un accordo, ma è chiaro che si guarda innanzitutto all'incontro che ci sarà giovedì tra il presidente Trump e quello cinese, perché penso che lì sarà, diciamo, una discussione decisiva. E certamente Netanyahu ha fatto questa lunga intervista questa notte alla CBS americana, in cui sì, ha parlato l'Iran e ha ripetuto quello che in realtà ripeta da tempo, che la guerra in Iran non è finita e che l'uranio, appunto, come ricordavi, l'uranio arricchito deve essere rimosso dal paese, ma poi ha parlato anche di, appunto, di obiettivi ancora attivi per Israele, che non sono solo i siti nucleari iraniani, ma anche le sue capacità missilistiche, ha anche attaccato la Cina, appunto, accusandola di fatto di avere fornito armi all'Iran. Quindi questa è la situazione. Certamente il timore è che poi comunque si ritorni a una, come dire, a un attacco congiunto italiano-americano, questo è il timore, che non sia solo qui evidentemente.
1: Tra l'altro, però, tra pochi giorni a Washington dovrebbero riprendere i colloqui Israele e Libano con la mediazione, insomma, americana.
0: Sì, un altro elemento che ha detto Irina Netanyahu è quello che è per Israele è completamente inaccettabile subordinare anche un cessate un fuoco definitivo in Iran a quello con Hezbollah. Quindi è chiaro che Israele è una condizione che non accetta, e come si vede anche dalla cronaca ormai degli ultimi giorni, per cui continuano i raid israeliani ma anche i droni di Hezbollah contro le posizioni militari. Sui quei colloqui siamo ancora in una fase assolutamente preliminare, perché appunto sono incontri che si tengono con due rappresentanti diplomatici negli Stati Uniti di Libano e di Israele, quindi da qui a parlare di negoziati diretti iniziati, come dire, è ancora sicuramente troppo presto. E chiaramente anche il presidente libanese ha rifiutato evidentemente di incontrare a breve il premier Netanyahu, anche perché la situazione che ha internamente da gestire è estremamente complicata.
1: Ma quindi a breve, insomma, senza guardare lontano, anche perché nessuno ha la palla di vetro, ma insomma a breve incontro Trump-Xi, poi vabbè, insomma, i colloqui abbiamo detto, però appunto sono colloqui laterali in questo momento sul Libano. L'Iran respinge il piano USA, USA poi dice che la risposta dell'Iran non è eccessiva, non va bene, è inaccettabile, scusa. E dal che cosa si prevede a breve? Tutto in stallo o qualcosa da lì? Voi sapete che comunque, dicono sempre, i negoziati sotto traccia continuano.
0: Sicuramente c'è una parte anche della missione americana che vuole evidentemente arrivare a un accordo con l'Iran, anche perché sappiamo quanto sta costando, anche non solo militarmente ma anche in termini di consenso al presidente Trump, questa guerra in cui sembra in qualche modo al momento impantanato. Quindi è chiaro che la Casa Bianca vuole una via d'uscita, è chiaro che non è pensabile, almeno ce l'auguriamo, che davvero possano tornare bombardamenti in cui vengono bombardate le centrali elettriche civili di 90 milioni di persone. Quindi questo evidentemente è un dato, e quello che si prevede è che appunto si tenti in qualche modo di arrivare ad un accordo, e chiaramente deve essere un accordo in cui Trump potrà dire noi abbiamo vinto, quindi certo, questo, come certo, dire, è il tema di cui si parla ormai da diversi giorni, e se no, ahimè, l'altra opzione chiaramente è un altro attacco militare, appunto con quali obiettivi, con quali conseguenze. E ripeto, come dicevo all'inizio, il dato è che bisogna aprire lo stretto di Ormuz.

0: 7 ottobre. Però ormai ci sono già le collezioni come dire, formate, quindi ogni come dire, mosse è assolutamente anche da leggere in chiave elettorale.
1: In chiave elettorale, beh, però tieni un paese in guerra, insomma, sì, certo che sta in chiave elettorale, ma immagino che, insomma, che ci sia uno sforzo, sono mesi e mesi di guerra, forse noi non lo immaginiamo, ma non è come
0: no, sono 3 anni di guerra e chiaramente la maggioranza degli italiani è stanca evidentemente di questa guerra, perché ha un prezzo non solo economicamente militare, ma anche a livello di società civile, anche a livello appunto delle generazioni che appunto diciottenni che da 3 anni fanno i soldati su fronti differenti.
1: Alessandra, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: E questa sera in regia Paolo Acorona. Buona la prima, torna domani.
2: Buona la prima.

conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più, che mania.

0: libro.
1: Il libro 40 vite senza fermarmi mai di Enrico Ruggeri è un'autobiografia pubblicata da La Nave di Teseo nel 2024. Non si tratta di una semplice cronologia di eventi, ma di un ritratto personale in cui Ruggeri intreccia quasi 50 anni di carriera artistica con la storia della musica italiana e dell'Italia stessa. L'autore milanese, figura di spicco del panorama musicale nazionale, vincitore di due festival di Sanremo nell'87 e nel 93, percorre la propria vita da quando nel 1977 registrò il primo album in studio, raccontando con sincerità sia i momenti di successo, sia le difficoltà e le trasformazioni personali e professionali.

0: La introspezione e aneddoti, l'autore mette in luce come la musica sia stata il motore e la ragione di tutta la sua esistenza.
1: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarle.

0: Il disco.
1: Stupida LP di debutto di Alessandra Amoroso, pubblicato nel 2009 dopo la sua vittoria all'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il disco è composto da 7 brani.

La canzone, scritta da Diego Calvetti, Federica Camba e Daniele Coro, si è rivelata un grande successo commerciale, raggiungendo la prima posizione nella classifica dei singoli italiani e rimanendo per diverse settimane tra le tracce più ascoltate. Anche l'EP Stupida ha avuto un impatto immediato in termini di vendite, guadagnando la certificazione di triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie vendute.

0: Immobile, un altro singolo estratto dal primo EP di Alessandra Amoroso intitolato Stupida, di cui abbiamo raccontato il successo in termini di vendite e gradimento. Un riconoscimento che lanciò la carriera della cantante salentina, dando il via a un percorso artistico che l'avrebbe portata negli anni successivi a pubblicare numerosi album di successo e ad affermarsi come una delle voci più popolari della scena pop italiana. Ma ora è tempo di parlarvi di un autore, Renzo Zenobi. State su In Blu.
1: Cose di musica.

La voce di Ornella Vanoni impreziosisce la canzone Dentro questa vita che abbiamo ascoltato, scritta dall'autore Renzo Zenobi, i cui testi si distinguono proprio per un linguaggio poetico, narrativo e fortemente evocativo, lontano dalle logiche commerciali più immediate. Per questo non ha avuto una grandissima visibilità, conquistando però la stima di apprezzati colleghi come Paolo Conte, Lucio Dalla, Claudio Baglioni e altri. Questo consenso interno alla comunità musicale riflette la costante ricerca di linguaggi espressivi autentici e profondamente personali di Zenobi, che ha mantenuto per tutta la sua lunga carriera. E con questo per oggi ci fermiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.

0: Giulio Iannacone, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Sì, ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta, però guidava i camion lei.

Soul, un programma di Monica Mondo. Soul.

0: tutti, perché poi lei, tra l'altro, a me è una persona molto estrosa, con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissima, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma, ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere e a scrivere poesia, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
0: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo, e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti, e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: Latte no, c'è poca poesia da raccontare. No, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti, e soprattutto nelle storie vere, che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito, ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
0: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali, nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che ho appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare qualcosa che stava all'interno delle storie, e quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora, e lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, e nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
0: il Decalogo.
1: Di che si trattava?
0: Erano
1: Perché
0: proprio,
1: non erano quelli del Decalogo.
0: assolutamente, erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un Decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti, e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui, in qualche modo, forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era così: o ha detto una cosa o ha ascoltato una
1: Beh,
0: cosa.
1: dipende anche, Italia in Asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
0: Ma quella
1: è
0: è un'altra
1: necessario,
0: cosa.
1: ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate, e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
0: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta. Anche quello è, secondo me, molto generalizzante. Generalizzante e generalizzato. E per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva. Adesso non lo fa più. E diciamo, l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti, oppure di proporre inchieste, forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica, questa rincorsa sui tempi rapidi o no?
0: Ci sono varie ragioni.

0: prima e senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è praticamente che è calato tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più giovani.
0: E questo ha, come dire, ridotto la complessità, certo. e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no? la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
0: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
0: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua diciamo ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di bicicletta, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati, negli ospizi o negli hospice.
0: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
0: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
0: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare, e poi

0: E poi piangendo mi disse: portami via di qui, portami via di qui, aiutami, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
0: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce, cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
0: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto: allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto: va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione, una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli uti.
1: Una ONG.
0: Esattamente. Però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva lei.
1: Lei crede in Dio?
0: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio.

0: Esattamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre
0: Ah, io sono stato un padre, adesso più
1: è? Eh beh,
0: presente.
1: prima facendolo inviato era dura, eh?
0: Ah, per esempio, se penso che è nata mia figlia, fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche
1: Beh,
0: modo.
1: perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
0: Però ci sono delle cose
1: Lo
0: che.
1: viviamo in modo diverso.
0: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
0: Sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Su tuo figlio è la priorità.
0: Sì, certo, mia figlia è la priorità, sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Bah, che domande, ma che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica, ama
0: Sì,
1: la musica,
0: tanto,
1: piace. Eh?
0: tanto.
1: Perché cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che
0: Sì. Nei
1: ti avvolge.
0: miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più.
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia.
0: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima, bellissima. Perché?
0: È perché un po'. Mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri, benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
0: Sempre, sempre.
1: Grazie tantissime.
0: Grazie, grazie
1: Grazie
0: a lei.
1: davvero.
2: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: senti, fidati.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: 2000 e in Blu 2000.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono, In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blu Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.